0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Cioffi,
3: Numero Verde
4: e Piera.
2: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
3: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
4: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
3: Music Friday, solo su RDS Next.

0: un bel casino.
1: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
1: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
0: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
1: e Samara Tramontana.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gonna Still. Die on this
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: We love.
0: Tutta un'altra storia.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: talk about.
1: RDS Next, momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.
1: Questa è la tua musica.
3: Hey, this is Miley Cyrus.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Adlino che la famiglia.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next.
3: New music.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: Dici che

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Turn it up loud. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: We love.
0: Feel the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: serve di S Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS Next.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: RDS Next.
1: Io sono Aviga.
2: Io sono Jogger e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Next, tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. Sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I mean. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sede di SN Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo X.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: SNext.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Media e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Worksheet.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
0: Scoprilo con noi.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: un bel casino.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
3: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
2: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
3: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
2: Solo su RDS Next. Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

questa è la tua musica. My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud. Oh, yeah. RDS Next.

0: Oh, like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno, tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gonna Still. Die on this
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: di SN Extra.
1: Alle top 5 della settimana, alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
2: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
1: e Samara Tramontana.

next. Yeah. Drop that. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Dici che?

0: Questa è RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
0: All day. La musica continua.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
2: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
1: Ve lo raccontiamo noi.

0: Alex, raccontaci le tue storie. Swipe up!
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next. Let me tell you.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme. Team

next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

Volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Jet lag, mete virali, viaggi low budget e storie da condividere. Zero filtri, solo esperienze reali e nuove vibes. Jet lag, il viaggio raccontato dalla Gen Z, solo su RDS Next.
1: E ci siamo all'ultima! Ciao Giulia, come stai? Bene, non ti sento io.

0: Prova a riparlare.
1: Senti.
0: Parla lentamente, ciao, che non ti sento.
1: Ciao.
0: Ok,
1: ciao.
0: Parla. Più lentamente, più lentamente, ancora di più perché
1: ciao.
0: Non ti sento.
1: Ah.
0: Ok, aspetta, riprova.
1: Dai, ciao, mi senti o no?
0: Tira un urlo forte.
1: Ciao.
0: Tira un urlo forte. Scherzavo, ti stavano sentendo in realtà da mezz'ora. Ciao Giù, come stai?
1: Dai.
0: Tutto bene?
1: Male, ciao, male.
0: Perché male? Perché?
1: No, malissimo.
0: Cosa? Ecco, bloccata. È bloccata in India. Oggi abbiamo detto che parlavamo dell'India. Lei ha deciso di andare in India per tutta la puntata. Ci ha abbandonato Giulia. Ragazzi, come state? Aspettate che apro la chat, così vi leggiamo todos. E qua 200 mouse. Sai, gestire tutto non è semplice. Eccoci qua. Ciao chat, ciao Simone, ciao Pupo, ciao Lavinia. Ciao todos, ciao Delietta. Ciao Lavinia. Ottimo ragazzi, allora ultima puntata di jet lag dell'anno. Nel frattempo che attendiamo Giulia, facendo chiacchiere tra di noi, ciao Viola. Giulia è andata è a casa, per quello ora non c'è. Però attenzione, perché Giulia è online, forse. C'è un bellissimo fermo immagine. Puoi mettere un attimo il frame di com'è bloccata ora, che è incredibile. Olè, Giulia, ce l'abbiamo così oggi. Abbiamo il cartonato di Giulia che verrà ridoppiato successivamente. Ciao Vitto, sono dei giochi della gioventù, grandissima! Grandissima, vedi che allora ci ascoltano, visto che adesso ci stanno iniziando ad ascoltare. Vediamo un attimo il fermo immagine di Giulia. Eccoci! Ciao Giulia, come stai? Bene, comunque posso dire, parla di più col fermo immagine che di quando è in diretta. Eccola! Non hai idea di cosa abbiamo combinato, Giù.
1: Cioè?
0: Ma dove sei tu in questo momento?
1: A casa.
0: In che parte dell'India?
1: In Burundi.
0: Burundi, non so se Burundi è in India, ma ragazzi, dopo questa perla direi che possiamo andare in next e ci vediamo tra pochissimo.
2: Questa è la tua musica.
3: This is Tame Impala.
4: This is Jenny. I don't ever wanna stop. I just wanna be right where you are.
5: RDS Next.
6: Let's go.

0: Bentornati su RDS Next, io sono Samu Mara. E tu chi sei?
1: Giulia,
0: eccola, Giulias, sì, tipico linguaggio dell'India. Allora Giù, come stai? Tutto bene?
1: Ma bene, siamo, dai, diciamo di sì.
0: Bene, bene, bene, io tutto a posto, sono salito da Genova, torno giù stasera a Genova al mare. Bravo. Ma nel frattempo vi ricordiamo che sabato 6 giugno, quindi dopodomani, oggi giovedì, venerdì, tra due giorni, arriva Ops. Official Party by Scuola Zoo al Cozel Carro Ponte di Milano, il festival degli studenti più grande d'Italia, che è composto tra live show, DJ set, talenti emergenti e vibes estive, visto che siamo all'inizio dei primi caldi, dalle 18.15 fino a notte. Quindi preparatevi a festeggiare la fine della scuola insieme a migliaia di ragazzi. Anche quest'anno RDS Next è media partner ufficiale all'evento. Ci saranno con voi Giulia Bizzarri, Frankie, Cami Bocci e Just Ale. Quindi ragazzi, ci si becca al Carro Ponte con questi fantastici talent. Giù, conoscevi questo evento?
1: Certo che lo conoscevo.
0: Ci vai quest'anno?
1: No, non vado.
0: No, non vai, va bene, va
1: Siamo
0: bene
1: tra
0: va
1: l'altro
0: bene. Bruttissimo esempio.
1: Sì. Tra l'altro, tra l'altro, Samu, mi si è bloccato il collo. Non riesco a fare niente. Samu.
0: Ah, cavolo, quindi non riesci neanche a girarti. Sì. Se ti dico, cioè, ti stanno chiamando dietro,
1: no, guarda.
0: Non...
1: Ho la sedia rotabile, quindi mi giro.
0: Secondo me è l'aria condizionata dell'India che ci fa questo effetto.
1: Sì.
0: Allora,
1: sì,
0: oggi
1: sì,
0: parliamo di India, giusto?
1: Sì, Samu.
0: Allora, io ti chiedo, Giù, di partire con le curiosità sull'India.
1: Certo, allora in India vivono più di 1.400.000.000 di persone. Praticamente una persona su 6 vive in India.
0: Però
1: Samu,
0: vai, dimmi, sì, fammi la domanda.
1: Riusciresti a immaginare una città con più abitanti in tutta l'Italia?
0: Di tutta l'Italia? No, io non so contare nemmeno fino a 30. Non penso di arrivare a quei numeri lì. Però tra l'altro
1: a Milano è la città più
0: posso
1: popolo,
0: dire no? Abbiamo dato un'informazione falsa, sai perché? Perché qua
1: perché?
0: Dice che una persona su 6 vive in India e noi collegati qua sono 3 in regia e contando me, te e prendendo un'altra persona, nessuno di noi 6 vive in India, siamo tutti in Italia.
1: Ma
0: ragazzi, non si può fare questo tipo di informazione. Scusa, una persona su 6 vive in India,
1: c'entra?
0: Ok, se noi siamo in 6 e nessuno di noi 6 vive in India, perché tu non vedi, siamo io, te, la Virgi e altre 3 persone lì dietro in regia, siamo 6 totali. Ma nessuno di noi vive in India. Ti sembra
1: c'entra
0: un'informazione da poter dare ufficiale?
1: Vabbè, allora se vai a Milano e vedi 6 turisti, uno su fra quei 6 turisti vive in India.
0: E dipende se prendi 6 turisti di cui uno è indiano.
1: Allora siamo
0: se ok, no, era una cavolata, era una cavolata. Salvatore, certo, se avete domande, robe, potete scriverle in chat, noi vi leggiamo e risponderemo a ogni vostro dubbio, ogni vostra curiosità, tutto quello
1: esatto
0: che volete. Andiamo con la seconda, vai Giù.
1: Allora Samu, questa non te l'aspetterai, ma le mucche girano liberamente per strada. In molte città è normalissimo vedere una mucca camminare tranquillamente tra auto e motorino.
0: No, guarda che non succede Samu solo lì, Guarda che a Genova io ho qualche amico che gira col pantalone muccato. Forse la prima mucca che girava per strada era Giovanni Vernia, quando faceva Johnny Groove col pantalone muccato. Quindi non è che hanno scoperto l'acqua calda. Tu te lo ricordi Johnny Groove?
1: Facciamolo. Non so neanche chi sia Johnny Groove.
0: Johnny Groove. Giovanni Verne, è presente lo speaker di RDS? Quello con il ciuffo di quelli... C'era anche a Sanremo, ma secondo me se lo vedi è presente. Lui, appunto, è un comico e faceva Zelig.
1: Zelig
0: era...
1: di scuola Zoo.
0: Non è di scuola Zoo. Non è che se il pantalone da mucca tutto diventa uno Zoo. No, non è così Giù. Però lui aveva un personaggio che si chiamava Johnny Groove, aveva il pantalone muccato. E diceva, e siamo noi, è il paradiso, siamo noi. Vabbè, niente, piccola curiosità, vai avanti.
1: Beh,
0: Giù, scusami.
1: Io Johnny Stecchino.
0: Johnny Stecchino, ok.
1: Sì.
0: Dicevi?
1: Vabbè, comunque... Volle, Bollywood, non Hollywood, ma bensì Bollywood, produce più film di Hollywood. Infatti, ogni anno vengono girati centinaia di film con scene di ballo e musica spettacolari. Samu,
0: Vai.
1: chi di noi due riuscirebbe a fare una scena musicale nel mezzo di una discussione?
0: Cioè, mentre stiamo discutendo,
1: Sì,
0: noi
1: chiaro.
0: due dobbiamo iniziare a ballare.
1: Sì.
0: Cioè, la dobbiamo improvvisare sta cosa?
1: No,
0: Voglio provarla. Cioè,
1: non
0: su una
1: so
0: canzone.
1: ballare.
0: Dimmi una canzone che ti piace. Che è conosciuta, che magari possiamo conoscere tutti.
1: Sono obsessed. Con tuo sguardo obsessed. Quella di Anna Pepe.
0: Quella. Ma non è. No, cioè, una un po' più nazionale popolare. Ne so, che ne
1: Nazionale.
0: so, immaginiamoci.
1: Vorrei,
0: Ne,
1: ma non
0: no,
1: posso.
0: anche, se no, sai cosa? Che ne so, io e te siamo sposati. Ti chiedo di andare a fare la spesa. Tu non vuoi, e io ti dico cosa voglio. E ti direi tipo, vorrei, vorrei, vorrei.
1: Ci sta,
0: Ok.
1: bravo, sì.
0: Visto qua che
1: Che cosa
0: cultura
1: ridi?
0: musicale. Vai avanti con la prossima, vai giù.
1: Vabbè, quindi riusciresti te più di me. Ok, allora, il Taj Mahal cambia colore durante la giornata. Tra l'altro, una delle sette meraviglie del mondo, Samu, se non lo sapessi. Oddio.
0: Lo sapevo. Ecco,
1: Vabbè,
0: abbiamo perso Giulia.
1: problemi tecnici. Allora, all'alba è rosato, di giorno è bianco brillante e al tramonto assume sfumature dorate.
0: E la domanda, guarda, qua
1: Duro.
0: mi sorge spontanea. Giù, tu sai che cos'è il Taj Mahal?
1: Sì. È
0: Cos'è?
1: un tempio.
0: Oh! Signori! Applausi, brava Giulia! Beh, giusto, giusto, giusto. La
1: Sì, e
0: storia era
1: tra
0: giusta.
1: l'altro una delle sette meraviglie del mondo.
0: Brava. Momento Alberto Angela, incredibile. Nel frattempo ringraziamo Furiano84TTV che ci ha donato rose, api, bacini, un sacco di cose. Grande
1: Ammazza.
0: Furiano, sei il numero uno. Grandissimo.
1: Grazie, Furiano.
0: Andiamo avanti con la prossima, vai giù.
1: Allora, in India il traffico è famosissimo. Auto, moto, biciclette e tuk-tuk condividono le stesse strade. I tuk-tuk l'avevo già sentito perché io li vedo dei
0: Dei
1: video
0: tuk-tuk?
1: un
0: Presente
1: po'
0: quali sono?
1: survival. Sì,
0: Quali sono i
1: tuk-tuk
0: tuk-tuk?
1: sono quelli di tipo.
0: Non sono quelli che si
1: Non so
0: mangiano,
1: spiegarti. No, no, no. Dai, Samu. I tuk-tuk sono quelli lì che praticamente hanno quattro ruote ed è tipo una macchina però aperto.
0: sì, hanno tre ruote. Ne hanno una davanti e due dietro.
1: Ah,
0: Sono un
1: tre
0: po' un
1: ruote. Ah,
0: triciclo per
1: vero.
0: adulti, chiamiamolo così, dai.
1: Bravo, sì. Sì, perché io sempre guardo tutti quei video su
0: Ah, guardi solo video di tuk-tuk. Io me lo
1: YouTube.
0: immagino il tuo algoritmo di
1: No,
0: TikTok con solo indiani che fanno piscine e che guidano il tuk-tuk in maniera spericolata. Bene,
1: no,
0: ottimo.
1: vabbè, i ricordi
0: E
1: sono.
0: tu hai la patente, no?
1: I ricordi. No.
0: No, no. E qual è il primo mezzo che ti
1: No.
0: piacerebbe avere? Un tuk-tuk, appena prendi la patente, ti piacerebbe averlo?
1: No, io ho sempre voluto avere un'ape.
0: Vabbè, che comunque è il tuk-tuk italiano, dai, è il tuk-tuk
1: Esatto.
0: di noi altri,
1: Sì, è fatta
0: chiamiamolo
1: a
0: così.
1: macchina.
0: Vai avanti con la prossima curiosità, vai giù.
1: Pensavo.
0: Ah, io sì, no, io
1: Ah, scusa.
0: ce l'ho la patente. Io ho la patente e non ho il
1: No, ma
0: tuk-tuk.
1: dico. Te riusciresti a guidare lì senza impazzire, Samu?
0: Guarda, io sono dell'idea
1: Uno
0: che se
1: tuk-tuk, mucche.
0: uno riesce a guidare a Milano, dove ci sono anche gli idioti per strada, può anche guidare in India.
1: Ah, dici.
0: Scusate,
1: Io
0: mio
1: non lo
0: papà
1: so,
0: in
1: quindi.
0: videochiamata, così dal nulla. Vabbè. Un momento, non
1: Vabbè,
0: era
1: ci sta.
0: un audio della regia. Vai avanti con la prossima curiosità.
1: Vabbè, andiamo avanti. Allora, gli indiani mangiano spesso con le mani. È una tradizione molto antica e viene considerata parte dell'esperienza del pasto. Samu, mangereste mai un intero pranzo senza usare le
0: Beh, quando mi faccio la pedina io mangio senza posate. Cioè, alla fine, secondo
1: Vabbè, ok,
0: me.
1: ma tipo la pasta,
0: Beh, una bella
1: riso.
0: spaghettata. Hai presente il meme di Totò? Quello che
1: Sì,
0: mangia la pasta al sugo con le mani.
1: sì,
0: Tipo così.
1: sì, sì.
0: Io sono pro a mangiare con le mani. Cioè, mi dispiace che dal Galateo non
1: Adesso
0: sia
1: pure io,
0: previsto.
1: beh, la pasta no.
0: Ragazzi, ma pensate il primo pazzo nella storia che ha detto: per mangiare usiamo una forchetta. Ma perché? Ma sei fuori di testa!
1: Boh. Ma infatti come gli è venuto?
0: Cosa?
1: Cioè, come gli è venuto?
0: La leggenda narra che fosse in diretta su RDS Next e ha detto: mi devo mangiare
2: molto
0: pasta asciutta. Però per non sporcarmi le mani, sporcare l'attrezzatura, ha usato una forchetta. Questo è venuto nella serie di RDS inizio Novecento. Guarda che non è tanto che esistono le forchette,
1: Beh, sì,
0: secondo te da quanti anni esistono le forchette?
1: Ma secondo me dal 1700.
0: Dal 1700, che era il periodo di...
1: secondo me da quando iniziano le penne.
0: Ah, da quando hai inventato le penne, giustamente. Ok, andiamo avanti con la prossima curiosità, vai giù.
1: Vabbè, andiamo avanti. Allora, in India ci sono oltre 100 lingue parlate. Ogni regione ha usanze, tradizioni e spesso una lingua diversa. Vabbè, come ogni paese in realtà, quindi...
0: Esatto.
1: Cioè, normale in realtà. Ciao, ti immagini andare in vacanza e sentire cambiare lingua ogni poche ore di viaggio? Beh.
0: Allora, intanto c'è arrivata una piccola curiosità che richiama un attimo la curiosità di prima. Virgi ci dice dalla regia che già dal Medioevo usavano le forchette. E sarei curioso.
1: Ah, visto?
0: Cerca Virgi se poi inventore della forchetta. Chi è che l'ha inventata? Ci sarà una persona che l'ha inventata. Voglio vedere la faccia di questo squilibrato che si è inventato sta cosa.
1: Comunque siamo, dicevo, le lingue alla fine
3: con quattro dentini
0: sì.
3: È stata inventata in Italia a Napoli nel 1770 dal ciambellano di corte Gennaro Spadaccini.
0: Poteva chiamarsi in qualunque modo
3: quarto di Borbone.
0: Pensa te, è assurda sta cosa. Cioè, prima usavano tipo lo stuzzicadenti per...
3: No, ma che ridere, perché aveva bisogno di uno strumento un po' più pratico per mangiare i famosi maccheroni.
0: Ah, per i maccheroni neanche dici per...
3: Il suo volere, come la conosciamo oggi, è stata inventata così. Però in realtà già nel Medioevo e poi successivamente fu introdotta in Italia, soprattutto Venezia e Firenze.
0: Ah.
3: Grazie ai contatti con l'Oriente, chiaramente la usavano solo i nobili e...
0: Ragazzi, se conoscete Gennaro, mandategli questa clip incredibile. Numero uno Gennaro che ha inventato questa cosa. Sai dove vive ora Gennaro Spadaccini?
1: Dove?
0: A Castellammare di Stabia, lì vicino. È in ritirata. Guarda che ha fatto un pacco di soldi. Ha registrato. E no, guarda.
1: Ma
0: che...
1: scusami.
0: Ha registrato la forchetta lui, cioè il brand.
1: Ma cosa dici? Sarà morto?
0: No, lunge da noi. Scusa Gennaro, non volevamo tirartela, perdonaci. No, sta a Castellammare di Stabia lui, sta bene, è vivo, vegeto. Ha commentato. Grande Gennaro, numero uno. Ah. Ciao Ermazinga. Andiamo avanti, vai giù.
1: Ciao. Vabbè. Allora, le spezie sono protagoniste della cucina dell'India. Molti piatti sono più piccanti di quanto sembrino. Edo. Vabbè, ho sbagliato. Mi sono un attimo confusa. Samu, chi di noi due resisterebbe di più al piccante?
0: Allora, io sono resistente al piccante. Io ne mangio un sacco.
1: Samu, giuro.
0: Anche te?
1: Pure io, ti giuro, mi piace un botto.
0: Sì, ma a livello, cioè, ti piace perché ti piace il gusto del piccante fino a un certo punto e quindi poi da quel punto in poi lo percepisci come solo dolore? Oppure ci godi a provare dolore, bruciore alla bocca?
1: No, semplicemente perché alcuni pasti li vedo un po' noiosi, quindi ci vuole un po' di piccantezza per far venire.
0: Giusto. Dov'è che metti il piccante? Prego. Dove di solito non si mette? Ce l'hai un piatto? Tu dici, ma in realtà
1: allora,
0: va bene anche così.
1: No, nella pasta.
0: Vabbè, nella pasta ci sta.
1: Nella pasta poi, vabbè, volendo anche nella pizza con l'olio piccante.
0: Nella pizza, ok. O se no, un piatto strano, cioè tipo io mi aspetto, che ne so, una poke ci butti peperoncino.
1: Ah, no, le patatine.
0: Vabbè, patatine, ci sta.
1: Tipo.
0: Abbastanza regular. Ok ragazzi, noi andiamo in Next con Potential di Somber.
4: RDS Next. Siamo Cristina Perillo
5: e Giastale
4: e vi aspettiamo con Emojicon.
5: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
4: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
5: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
4: Emojicon, solo su RDS Next.
6: Questa è la tua musica.
7: Hey, my name is Somber.
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Bentornati su RDS Next. Io sono Samu.
1: E io sono Giulia.
0: Eccoci qua. Giù, tutto bene? Ed stai scoprendo nuove cose su quest'India?
1: Sì, Samu, io in India ci vorrei andare.
0: Non ci sei mai stata?
1: No, ovviamente no.
0: E dove ti piacerebbe andare in India? In che zona?
1: Nel Burundi.
0: Nel Burundi, che non è sempre... Non è in India il Burundi?
1: Sì, è in India il Burundi.
0: Ma che dici? No! No!
1: Sì!
0: No! India, Burundi, guarda, cerco pure.
1: Ah, no.
0: Burundi-India relations. Ci sono delle relazioni in Burundi-India?
1: Ah.
0: Che però sono, non penso che tu sappia di geopolitica e di relazioni internazionali tra Burundi e l'India. Ora,
1: no,
0: con tutto il rispetto, però l'India si impegna anche con il Burundi, con delle relazioni bilaterali, attraverso l'Unione Africana e le comunità economiche regionali. Ora... Ok, quindi sono degli aiuti economici che arrivano dall'India.
1: Ottimo, vedi.
0: Molto curiosa come cosa.
1: Però è iconica Burundi ormai.
0: Sì, Burundi è iconica, ma non c'entra nulla con l'India! Ma perché ce l'hai con sto Burundi? Ma chi è che ti ha detto?
1: No, raga, semplicemente...
0: Balduina, Roma...
1: No, semplicemente perché mi piacerebbe andare in Burundi e dire: raga, sono andata in Burundi e non mi facevo wifi.
0: Guarda che wifi non va neanche sull'Appennino tosco emiliano. Nel senso, non è che devi andare in Burundi per non far andare internet. Vabbè, boh. Ma chissà chi gli ha detto Burundi allora nelle ultime 48 ore. Allora si è fissata col Burundi. Va bene. Andiamo avanti giù. Allora,
1: andiamo avanti, eh?
0: Allora, andiamo sulle tradizioni dell'India. Però abbiamo visto le curiosità.
1: Ok.
0: Vai.
1: Ok, allora. Iniziamo dalla prima tradizione che si chiama Holi. La famosa festa dei colori in tutti si divertono lanciandosi polveri colorate.
0: Esatto.
1: Lo faresti o lo passeresti?
0: Ma probabilmente lo farei, però a parte che con la fortuna che ho, come minimo sono allergico alle polveri che si lanciano.
1: Ah.
0: Molto probabilmente. Ottimo. Tu lo faresti?
1: Ah, in realtà in Italia si fa.
0: Cosa?
1: In Italia si fa. In Italia si fa delle volte in spiaggia, presente che si lanciano tutti i coloranti.
0: Tipo la color run, quelle, il color party.
1: Bravo,
0: quella roba lì. E tu lo fai spesso?
1: No, non l'ho mai fatto però.
0: Come non l'hai mai fatto? Scusa. Ah, quello lì è fondotinta, quindi non è... quello che è dosso. Ah, pensavo fosse la polvere che viene lanciata. Pensavo avessi partecipato. Ah, ok, scusa.
1: Non ce l'ho, ciccio.
0: Va bene, vai con la prossima tradizione dall'India.
1: Allora, il Diwali, la festa delle luci, una delle celebrazioni più importanti del paese. Ti piacciono le feste con le luci e decorazioni ovunque, Samuelito?
0: Sì, dipende in che città, dipende in che città. Cioè, tipo nelle città quelle tristi, cupe. Cioè, Milano, secondo me, a Natale diventa una delle città più belle d'Europa. Perché si toglie tutto quel grigiore che ha addosso. Sì. È solo a Natale, però. Secondo te?
1: Sì, vabbè, un mese praticamente.
0: Beh, sì, tutto dicembre.
1: No,
0: secondo me Milano è una delle città più belle.
1: Ma te mi stai chiedendo quale città mi piace più colorata e più...
0: Sì, nel senso, c'è qualche città in particolare che quando la vedi illuminata dici: wow, questa qua è veramente bella, si trasforma.
1: Firenze. Ti dico Firenze perché... Sì, perché d'inverno, a Natale, come a Milano, diventa più proprio...
0: Popo! Wow. Cioè, Firenze power!
1: Wow, sì.
0: Ok, ottimo.
1: Più di Milano.
0: Ci sta. Io Firenze a Natale non l'ho mai vista. Andiamo avanti con la prossima. Citiamo un grandissimo artista che passa spesso su RDS Next, ovvero il nostro amico Gabbani. Namaste, Ale. Vai.
1: Ah. Vabbè, il saluto namaste si saluta unendo le mani davanti al petto in segno di rispetto. Secondo te è meglio una stretta di mano o il namaste?
0: Namaste tutta la vita. E io sono germofobico, quindi quando stringo una mano il mio pensiero non è a capire qual è il suo nome, a dire il mio, ma diventa
1: sì,
0: chissà
1: vero,
0: che schifo ha toccato prima di toccare la mia mano.
1: Ma è vero, secondo me ci sta un botto.
0: Il namaste?
1: Come... Sì.
0: Tu lo usi ogni tanto? Ti capita di fare namaste a qualche amico o amica?
1: No, ci starebbe... No, ci starebbe però in cambio tipo di un piacere.
0: Sì.
1: Cioè, alla fine che senso ha questo piacere?
0: No,
1: cioè,
0: zero,
1: perché
0: zero.
1: Perché devo toccare la mano di un altro?
0: Cioè, secondo me durante il Covid era tipo una caffonata, secondo me, darsi il gomito, no? È presente che ci si salutava
1: ma
0: col gomito?
1: Vero, cioè.
0: Secondo me non ha senso, cioè ha più senso fare namaste, una roba del genere.
1: Ma vero, cioè, non ha senso. Perché devo per forza avere un contatto fisico?
0: No, no, mi dà fastidio la stretta di mano. Anche perché poi sai cosa?
1: Boh.
0: Becchi la persona che ha la stretta di mano forte e quindi ti esce il mignolo e ti ritrovi così.
1: No,
0: perché t'ha sfondato un mignolo. Bruttissimo.
1: Ma poi non sai la persona cosa ha fatto 5 minuti prima con te.
0: Capito, magari è andato in bagno, era in autogrill, è andato in bagno. E tu sei lì.
1: Ma poi io... Esatto. Vabbè.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Indiani,
0: matrimoni notte. Indiani, vai giù.
1: Allora, possono durare diversi giorni e coinvolgere centinaia di invitati. E Samu, riusciresti mai a fare una festa di ben 3 giorni?
0: Ma vive i matrimoni! Vive i matrimoni che durano più di un giorno.
1: Vero.
0: Io sono molto pro.
1: Vero,
0: forse sta cosa del matrimonio che dura tanto c'è dal po' in giù. Perché poi dal po' in su difficilmente becchi quei matrimoni che lo sposo paga, che ne so, prende una tenuta e nella tenuta ci infila tutti gli invitati e stanno 3 giorni. Tra l'altro, a proposito di matrimoni che dureranno 3 giorni, si sposa Dua Lipa a Palermo, se non sbaglio. A Palermo?
1: Davvero? A
0: Palermo? Sì. Ha fatto la festa a Palermo.
1: Ma che cavolo?
0: Pensa te, a Palermo. Palermo, intasata da Dua Lipa e i suoi invitati. Durerà 3 giorni.
1: No,
0: e lei in realtà aveva dato un piccolo anticipo, perché mi ricordo di un post su Instagram dell'anno scorso, di un anno fa, che quando era in tour in Italia, che tra l'altro aveva fatto anche la data qua a Milano all'ippodromo la scorsa estate, quando ha avuto la data giù al sud a Palermo, ha scritto Palermo in my heart. E quindi alla fine in qualche modo è diventata parte di lei, Palermo.
1: Però heart. Devo dire la verità, in realtà stavo ci sta praticamente
0: in my heart
1: Palermo.
0: Più A, la più heart. Ah, vero, no, un po' più heart. Dipende, tipo io stavo a Kent, in Canterbury. Quindi è più heart. Andiamo avanti. Vai giù.
1: Vabbè, andiamo avanti. Allora, il tè chai è una delle bevande più amate e viene preparato con latte e spezie. Lo assaggereste? Perché la verità non mi piace il tè.
0: A te non fa impazzire?
1: Però no, il tè no, la camomilla neanche, nessuna di queste cose.
0: Non ti piacciono gli infusi?
1: No, perché no? No.
0: A te piacciono solo i fusi di mente?
1: Sì, bravo, hai capito bene. Letteralmente, Sam, purtroppo.
0: Ok. Ah, ok, abbiamo fatto una stessa battuta. C'era dalla regia che mi parlavano con il microfono spento, non capivo, alla fine abbiamo fatto la stessa battuta. Allora, io probabilmente lo assaggerei. Io sono molto pro assaggiare cose nuove. Se non fosse la roba dell'allergia che mi ferma, però, sincero, sì, dai. Cioè, se sono delle spezie che non sono allergico, sì.
1: Esatto.
0: Secondo me può spaccare come te.
1: Ma sì, dai, la vita è una.
0: Vai avanti, giù.
1: Allora, i sari tradizionali sono abiti coloratissimi indossati soprattutto durante le feste e cerimonie. Quale colore scegliereste? Sì, con la verità sceglierei il nero.
0: Ma come? Ma a parte che i sari, sai chi sono i sari?
1: Sì, gli abiti lunghi.
0: Sì, ma sai da cosa deriva il nome Saro?
1: Da Sara.
0: No, da Saro erano i miei cugini palermitani. Io ho già le cugine a Palermo. Che si chiamano Saro. Quindi a plurale sono i Sari.
1: Ma non è vero.
0: Te lo giuro, me. E poi si sono esportati in India.
1: Loro,
0: E me, quando sono andati in India, hanno portato i loro vestiti. Capito? E quindi hanno chiamati Sari.
1: Ciao.
0: Vabbè, è come se tu portassi un vestito nel Burundi, visto che ti piace così tanto, e i tuoi vestiti li chiamano le Giulie.
1: Ci sarebbe? No, ma comunque questa invenzione potremmo anche farle anche nella realtà. Cioè, ma qui ci sono solo parole, davvero? Infatti non li vedo.
0: Io tengo un amico, si chiama Saro Saporito, che ha inventato i sari tradizionali dell'India.
1: Ma io sei un mafioso?
0: No, mi dissocio. È un mio amico, un grandissimo cittadino italiano. Vai avanti con lo yoga. Vai giù.
1: Allora, lo yoga, allora, lo yoga è nato proprio in India migliaia di anni fa. Wow, questa cosa non lo sapevo. Molto interessante, dico la verità.
0: Ma tu l'hai mai fatto yoga?
1: Chissà perché si chiama yoga. No,
0: non l'hai mai fatto?
1: Chissà perché si chiama yoga e non Gaia.
0: Io non sto capendo, Giù. Quando te ne esci con ste cose, secondo me sai che il collo bloccato ti ha bloccato anche parte della della corteccia iperfrontale, che tipo non filtri le cose oggi.
1: No, ci sta, non manca a ridere.
0: Però scusa, tu riusciresti a stare ferma e rilassata per un'ora? Immobile?
1: No.
0: Però vorrei imparare.
1: No, meno che sono proprio rilassata, ok.
0: Io vorrei imparare a yogare. Sincero, vorrei imparare. Andiamo avanti con i mercati tradizionali.
1: Io invece vorrei imparare.
0: Vorresti imparare?
1: No. Allora, no, è una battuta squallida.
0: Ma no, fai la battuta squallida, guarda. Tanto siamo qua oggi, possiamo solo che alzare il livello.
1: Io vorrei imparare a gaiogare.
0: Va bene, a posto così, possiamo andare avanti con i mercati tradizionali.
1: Allora, i mercati tradizionali sono pieni di colori, profumi e bancarelle. Io tipo ci perderei le ore lì dentro, insomma. Chissà quante robe puoi trovare lì dentro.
0: Tipo l'incenso, tutte queste cose.
1: No, l'incenso non mi fa impazzire.
0: Beh, buono. Il bastoncino d'incenso che tu lo accendi e arrivi a casa che ti piglia quadritto in mezzo alla fronta.
1: Ma noi ce l'abbiamo a casa, io e Franky.
0: Sì, e non avete ancora dato fuoco a casa?
1: Cioè, no, perché non l'abbiamo mai acceso.
0: Ah, ok, è sempre spento, ottimo. Andiamo con i tuoi amici tuk tuk.
1: I tuk tuk, piccoli taxi a tre ruote usati ovunque. Ci saresti subito o vi farebbero paura? Ma no, ma che paura.
0: Ma io proverei, anche uno di quelli spericolati che fanno le gare.
1: Certo.
0: Clandestine in India di tuk tuk.
1: Vabbè, no, lì non esageriamo.
0: Ma sai che experience? No. Tu stai su un tuk tuk lanciato ai 100 all'ora su tre ruote, beh, il brivido della vita, no? Ti deve anche un po' puzzare la vita per andare su un tuk tuk del genere.
1: Sì, infatti.
0: Vabbè.
1: Ma siamo all'ultima tradizione del
0: mondo,
1: ovvero le feste religiose. Ogni anno vengono celebrate con musica, danze e tantissime persone. Ti piacciono a te, Samu, le feste super affollate?
0: Quelle super affollate? Dammi un numero per intendere quanto affollate.
1: 400-500 persone.
0: 400? No, di più. Allora, così poche no.
1: Vabbè, è il concerto.
0: Però, a proposito di feste affollate, vi ricordiamo che ci trovate con l'RDS Summer Festival in giro per l'Italia il 14 giugno a Genova.
1: Vero.
0: Il 19 e il 20 giugno a Rimini, il 27 giugno a Monopoli e a Iglesias il 4 luglio in Sardegna. E ci saranno un sacco di artisti che passeranno a far sentire i loro nuovi pezzi. Ci saranno anche i conduttori di RDS insieme a noi di RDS Next. Io sarò su Genova e Monopoli insieme a Gaia Garavaglia. E invece su Rimini Iglesias di RDS Next ci saranno Samara Tramontana e Elisa Lucchetta. Quindi vi aspettiamo in giro per l'Italia. Così, mi hai servito l'assist, l'ho voluta dire.
1: Vabbè, ci stavo.
0: Noi nel frattempo direi che possiamo andare in next con Talk
1: next.
0: To You di Another Fit 54 Ultra. Next
2: RDS Next.

0: Bentornati su RDS Next.
1: Ciao.
0: Io sono Samu.
1: Bentornati, io sono Giulia.
0: Ottimo, ottimo, ottimo.
1: Stiamo parlando dell'India.
0: Esatto.
1: India, India Bow.
0: Che?
1: E oggi, sa, sì, oggi.
0: Che l'India, mi dici una provincia dell'India?
1: Mawa.
0: Beh certo, giusto. Più
1: vabbè,
0: o meno.
1: Dai,
0: poi, ci siamo,
1: dimmi
0: ci siamo.
1: Una.
0: Cosa?
1: No, dimmi te una.
0: Una provincia dell'Umbria, hai detto?
1: No, dell'India, siamo e ti vedo che ti stai digitando la tastiera.
0: No, anche digitando.
1: Fai.
0: No, ti so dire. Allora,
1: ma,
0: cioè,
1: no, no,
0: Punjab,
1: ma non c'è
0: Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand,
1: sì,
0: Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh.
1: Rajasthan.
0: Poi abbiamo il Bihar, il Jharkhand, okay, il Bengala occidentale, l'Odisha. Oh, ne so, eh. Pensavi non ne sapessi.
1: No, andiamo, no, ti credo, sì.
0: Andiamo avanti con il quiz, giù. Che dici?
1: Esatto, Samu, io giuro, prometto che non copierò. Però devi fare.
0: Allora, facciamo così, facciamo così. Essendo che tutte le altre volte riesci a copiare perché facciamo una domanda a testa,
1: io
0: ti faccio raffica di domande, ok? Tu rispondi secca e le conto. E poi dopo me le fai tu una raffica di domande e dopo poi tu me le fai a me una raffica di domande, così non abbiamo il tempo di copiare.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Ma quelle lì... Ok, vai.
0: Ok, allora abbiamo... qual è il momento quiz? Giulia, sei pronta?
1: Sì.
0: Ok, allora qual è il monumento,
1: vai,
0: più famoso dell'India? A. Colosseo, B. Taj Mahal, C. Torre Eiffel.
1: Taj Mahal.
0: Risposta corretta. Come si chiama la festa dei colori? A. Holi, B. Halloween, C. Carnevale.
1: La prima.
0: Che si chiama quindi?
1: Holi.
0: Holi, giusto. Andiamo avanti con la terza. Quale industria cinematografica è famosa in India? Hollywood, Cinecittà o Bollywood?
1: Bollywood.
0: Tre giuste. Quale animale si vede spesso nelle strade indiane? Zebra, mucca, pinguino?
1: Mucca.
0: Mucca, corretto. Quarta risposta corretta. Andiamo con la quinta. Come si chiama il saluto tradizionale indiano? Hola, bonjour,
1: namaste.
0: Namaste. Brava, quinta risposta corretta. Andiamo con la sesta. Quale bevanda bevono moltissimo gli indiani? A. Chai, B. Coca-Cola, C. Gassosa.
1: La prima, chai.
0: Giusto, sesta risposta corretta. Andiamo con la settima. Qual è uno dei mezzi più tipici dell'India? Gondola, tuk-tuk o carrozza? Giusto, sette risposte corrette. Andiamo con l'ultima giù. Quale disciplina è nata in India? Il baseball, l'hockey o il calcio?
1: Ok.
0: Il hockey, risposta sbagliata. Tutte giuste a parte una.
1: Ma Samu, sei un falso. Sei un falso, non mi hai detto lo yoga.
0: Ah, quindi stai copiando. Signori, Giulia sta comunque copiando. È incredibile.
1: No, guarda,
0: ha messo, ragazzi, all'ultima. All'ultima puntata, Giulia Iarpini ha ammesso che ha sempre copiato in tutti i quiz.
1: Ho visto
0: bell'esempio.
1: L'ultima domanda e mi sembra
0: bell'esempio che l'hai.
1: Virgi, aiutami
0: io. No, Virgi si sta.
1: Dai,
0: ma è lì che sta parlando per la scaletta di dopo. Vai, vai avanti, giù.
1: Vai. Ma guarda me, non guardare il computer.
0: Ma io ti ho qua, Vai.
1: Certo. Allora, in quale continente si trova l'India?
0: Dai, Asia, Africa, questa è facile,
1: Europa.
0: Facile.
1: Qual è il simbolo più famoso dell'India?
0: Taj Mahal.
1: Taj Mahal, Big Ben, come si chiama la festa delle luci? Diwali, Pasqua, Natale.
0: Diwali.
1: Cosa indossano spesso le donne durante le feste tradizionali? Kilt, sari, kimono.
0: Il sari, perché mio amico Saro l'ha importato lui.
1: Sì, ma Samu,
0: sto guardando loro.
1: No, Samu, basta, ti sbagli.
0: Ma io sto guardando loro, non so, guarda, mi giro se vuoi. Sto così.
1: Sì, tanto male le tute.
0: Dai.
1: Sì. Cioè, veramente, non sei bravo.
0: Sto così.
1: Vabbè, quale ingrediente molto usato nella cucina indiana? Spezie, sciroppo d'acero o Nutella?
0: Spezie.
1: Bravo. Cosa si trova spesso nei mercatini indiani? Solo libri, spezie, artigianato, elettronica.
0: Non ho capito, ripeti.
1: Solo libri, spezie, artigianato o solo elettronica?
0: Allora, dipende in che zona sei. A Milano solo elettronica, in India invece spezie artigianato.
1: Bravo. Con quale parola si saluta in modo tradizionale? Ciao, namaste, hello.
0: Namaste, Ale.
1: In tradizionale. Bravo. Come si chiama la famosissima industria cinematografica? Nollywood.
0: Bollywood.
1: Jollywood.
0: Bravo.
1: Ho vinto io.
0: No, ho vinto io. Tu l'ultima.
1: Anzi,
0: hai sbagliata.
1: Anzi, tutte e due. No, no.
0: Hai sbagliata,
1: Sam,
0: l'ultima.
1: Non mi hai detto
0: l'hai sbagliata.
1: No, ma cosa, Sam, non mi hai detto non mi hai dato l'opzione della risposta giusta, quindi ho vinto io perché te sei stato un falso.
0: L'hai sbagliata,
1: che,
0: Giulia.
1: Hai sbagliato le risposte.
0: Ah, facciamo
1: no,
0: così.
1: Siamo, guarda,
0: allora, io chiedo a ChatGPT in questo momento di darmi una lista di 10 cose. Però 5 sono vere e alcune sono false sull'India. Ok?
1: Ok.
0: Quindi chiediamoci al GPT, dammi 10 caratteristiche. Aspetta che...
1: Frasi, dimmi 10 frasi.
0: Dai, dimmi 10 frasi sull'India, virgola, ma 5 devono essere... sbagliate.
1: Scrivi però poco sgamabili.
0: E le altre 5 vere. Va bene? Facciamo sto gioco?
1: Vai, sì.
0: Aspetta che ho scritto male. Ok. E tu devi indovinare quali di queste frasi sono vere e quali sono false. Molto molto easy.
1: Ok.
0: Va bene? Aspetta che ho scritto male. Vabbè. India. Sull'India, 5 vere. Ci sei, Giulia?
1: Sì.
0: Allora, in India.
1: Vai. Ma cosa ridi?
0: Numero 1. In India esiste un ufficio postale situato su una casa galleggiante in un lago del Kashmir. Vero o falso?
1: Falso.
0: Invece era vero? Esiste davvero? Andiamo con la seconda. L'India è il paese con la maggiore popolazione al mondo. Vero o falso?
1: Falso.
0: E invece era vero. Oh, giù.
1: Ma non è il Giappone.
0: No, è l'India.
1: No, non è la Cina.
0: No, è l'India. Sei già a 2 risposte sbagliate su 10. Vediamo il voto che ne esce finale. In India tutti parlano la stessa lingua ufficiale, ovvero l'hindi. Vero o falso?
1: Falso.
0: Brava, una giusta. L'India confina con il Canada, vero o falso?
1: Falso.
0: L'India confina con il Canada?
1: Falso.
0: Falso, brava.
1: No.
0: Ah, vero? Attenzione,
1: no,
0: signore e signori. Giulia Iarpini ha detto che l'India confina con il Canada. Bene. No, era giusta la prima risposta.
1: Ho un cane che ti potrebbe mordere.
0: Sì, fa paura. Andiamo avanti con la quinta domanda, ovvero alcune mucche in India sono state decorate con colori vivaci durante feste religiose. Vero o falso?
1: No.
0: Invece è vero, hanno colorato. Da lì nasce la mucca viola.
1: Qui sono pazzi.
0: È presente quella della famosa barretta di cioccolato? È nata lì. Quindi ne hai fatte 2, giuste? Siamo a 6.
1: No.
0: Fate 2 su 5, giuste. Ora vediamo la sesta. La

0: voto giù. Ne mancano ancora tre. No, fino a 5 può arrivare di voto, che non è male comunque. L'India si trova interamente nell'emisfero australe. Vero o falso?
1: Falso.
0: Falso, brava, perché si trova, oltre che nell'emisfero australe, anche in quello...
1: Tropicale.
0: Tropicale, giusto? No, è boreale. Emisfero boreale. Boreale è quello sopra l'equatore, australe è quello sotto. Poi andiamo, però sì, sei comunque a 3 su 10, sì. Mancano ancora due risposte, se le giuste la metà le fatte.
1: Okay.
0: Il gioco degli scacchi ha origini in India, vero o falso?
1: Vero.
0: Brava! Ultima! Pronta, eh? In India è vietato coltivare il riso, vero o falso?
1: Falso.
0: Perché loro mangiano spesso il riso con...
1: Il pesto.
0: Il pesto, ma il tipico piatto. Il tipico pesto. Piatto indiano, riso e pesto.
1: Ma cosa dici?
0: Eh no.
1: Cosa dici?
0: Giuro. Giuro, sì. Col basilico.
1: È il tuo sogno, forse.
0: No, te l'assicuro. Bene. Tu le sapevi queste curiosità?
1: Ragazzi, me l'assicuri.
0: Posso
1: no,
0: dire.
1: Ho scoperto quella della yoga.
0: Sì, no, dicevo in questa.
1: La yoga è stata inventata in India.
0: No, in queste frasi. Non eri partita bene, però poi alla fine ne fate una dietro l'altra giuste e hai recuperato, va bene, ci sta.
1: Sì. Lo so. Vabbè. Perché non era concentrata all'inizio.
0: Sarà quello. Allora ne chiediamo altre 10. Allora, facciamo così. Ne chiediamo ancora 3 di frasi.
1: Ok.
0: Dammene altre 3. Se ne indovini almeno 2, ti do vinte tutti i quiz che abbiamo fatto durante quest'anno.
1: Va bene.
0: Se invece ne sbagli 2 su 3, direi che ho vinto io.
1: Va bene.
0: Giochi tutto?
1: Vai.
0: Così?
1: Vai.
0: È un all-in?
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Allora, pronta Giulia? Cioè abbiamo una musica di tensione?
1: Vai.
0: Che Giulia si sta giocando tutti i quiz dell'anno. Eccoti altre 3 frasi. Alcune sono vere e altre sono false. Partiamo con la prima, Giulia. In India esiste un tempio dove migliaia di ratti vengono nutriti e venerati dai fedeli. Vero o falso?
1: Falso.
0: E invece era vero, Giulia. Era vero.
2: No, Maria, io esco.
0: Era vero. Però ne hai altre 2. Se indovini le prossime 2, hai vinto tutti i quiz. La seconda domanda
1: è... Se la prossima la sbaglio, ho perso.
0: Ho vinto io. Ti giochi tutto, eh?
1: Ok.
0: Seconda domanda. L'India possiede una base scientifica permanente sulla Luna. Vero o falso? Una base scientifica permanente sulla
1: falso.
0: Luna. Sei
1: falso.
0: Sicura? L'accendiamo?
1: Sì.
0: E la risposta è falso! Giusto! Brava Giulia!
1: Ok.
0: Ultima domanda.
1: Vai.
0: In alcune regioni dell'India si svolgono gare tra cammelli decorati con gioielli e tessuti colorati. Vero o falso? Delle gare di cammelli colorati e decorati.
1: Allora, la mia risposta
0: 3
1: definitiva
0: 2
1: è
0: 1
1: vera.
0: L'accendiamo?
1: Sì.
0: Signore e signori, Giulia ha vinto tutti i quiz dell'anno. E io, dopo questa, posso anche andarmene. Perché ufficialmente il mondo della cultura italiana è finito. Next, ci vediamo tra pochissimo.

0: E come avete visto, ragazzi, OPS Ops Party 2026 fatto da Scuola Zoo al Carro Ponte. Ci si vede direttamente sabato. Ci saranno un sacco di talent anche di RDS Next, tra cui Frankie, Giastale e tanti altri. E ragazzi, che dire, questa era l'ultima. Era l'ultima diretta e non saremo qua a fare discorsi strappalacrime come Cattiland e Tozzi.
1: No, noi però siamo un po' in mancherai.
0: No, tu no, noi non siamo così tanto strappalacrime come loro. Belin, siamo questi, Belin, capisci, ci siamo questi. Anzi, io sono molto contento, Giulia, però. Davvero, sono davvero contento che non ti vedo poi per 4 mesi. Sono contentissimo.
1: Dai.
0: No, scherzo. Grazie mille per avermi accolto nel tuo programma. Anche se sono entrato non proprio in punta di piedi, ma un po' più a gamba tesa.
1: Vabbè, però.
0: Però mi sono divertito un sacco.
1: Mi ha fatto molto piacere, anch'io.
0: Anche a me, mi ha fatto un sacco piacere. Ragazzi, ci si vede prossimo anno. Ci vediamo in giro con l'RDS Summer
1: estate.
0: Festival. E niente, siamo questi. Ci vediamo. Cattive abitudini di Mace, Salvo e Colapesce.
2: RDS Next.

0: Idee smart da segnare in agenda. Il Mood Weekend inizia qui, senza sbatti. Weekenders, la tua guida per staccare dalla routine. Solo su RDS Next.
1: Siamo tornati. E vabbè, ogni volta c'è sempre una persona diversa, tra l'altro, quindi ormai il mio programma non è più con Sofi, sembra, non mi vuole più vedere. Però abbiamo la nostra amatissima Giusy. Salutiamo Giusy, ciao. Come stai, Giusy?
2: Questa, tra l'altro, è la nostra. Bene, bene, grazie, bene, bene. Tu?
1: Io tutto bene, grazie. Tutto bene. Sto mettendo la storia velocissimo, quindi ti sto ascoltando.
2: Questa, tra l'altro, è la nostra prima diretta assieme.
1: Prima e ultima, direi.
2: Sì, perché fine capito. Anno, cioè abbiamo finito tutto, la tua ultima diretta, la mia diretta.
1: Però la finiamo in bellezza, dillo, la possiamo dire?
2: In bellezza, ragazzi,
1: ci divertiremo. Oh mio Dio, perché non si vuole mettere? Scusatemi ragazzi, non voglio farla sociale, assolutamente, ma... Solo perché Giusy è bloccata, solo per questo.
2: Bloccata, non mi sentite?
1: Adesso sì.
2: Sentite ragazzi, mi state facendo degli scherzetti? Oppure okay. Non lo so.
1: Ok Giusy, eccomi, scusami. Allora okay, il nostro programma di solito, come la iniziamo noi, parliamo del weekend. Ok, quindi parliamo di quello che abbiamo passato nel weekend, raccontiamo un po' alla gente che ci sta guardando come l'abbiamo passata, ecco. Poi ci racconteranno pure loro quello che hanno fatto, quello che faranno successivamente. Quindi tu questo weekend vuoi raccontarci un po' di quello che hai fatto, se hai fatto qualche esperienza, se eri giù a Caserta, giusto, non a Salerno?
2: Allora, più... No, a Caserta sono stata. Però più che un weekend, in realtà io settimana scorsa sono tornata dai Giochi della Gioventù, che non so se sei seguito su RDS Next. Un po'.
1: Ho seguito un po' più dalle tue storie, posso dirtelo. Non ho seguito dalle tue storie, mi merito comunque il 6.
2: Già aggiornato. È un buon punto di partenza, voglio dire.
1: Certo. Okay, quindi dai, raccontaci un po' come è andato.
2: Però ora posso raccontare qualcosa. Allora, noi siamo andati lì il lunedì siamo andati a Roma, okay. E da Milano siamo scesi. Il primo giorno ci stavamo mandando, capendo un po' la situazione, e subito dopo abbiamo fatto la prima giornata, ovvero quella lì a Roma, a Piazza del Popolo,
1: okay.
2: E siamo stati tutti assieme, con me c'erano i Miss e Samu Mara, che erano i presentatori, io ero la social host, quindi in poche parole dovevo fare i contenuti per la radio, e in più dovevo fare, cioè tipo stare in mezzo alle cose, capito, andare in intervistare i ragazzi e così, che è stato tanto divertente, perché erano tipo 6500 ragazzi da tutta Italia, e quindi è stato molto molto bello.
1: Quanti erano?
2: E poi 6500
1: tantissime.
2: Yes. Giusto un po', ma pochi. E noi quindi siamo stati lì, poi abbiamo finito quella giornata molto intensa, perché c'erano anche i cantanti, siamo stati con Noemi, di Brock, comunque un po' di loro.
1: Bello.
2: E Nicolò Filippucci, e poi abbiamo avuto due giorni di stop, diciamo, e tra l'altro sono andata tutti e due i giorni negli studi, cioè negli studi RDS, negli uffici di RDS Official a Roma, che è tipo enorme, te lo giuro,
1: sì?
2: Bellissimo, che tra l'altro mi dicevano che era tipo un convento prima, tanti anni fa, ma tre piani, le fontane, mamma mia, bellissimo. E posso dire, la vita da ufficio non mi dispiace, perché era tanto stimolante stare con gli altri ragazzi, chiacchierare, cioè mi sentivo più produttiva.
1: Ok, ero più produttiva. bello.
2: Poi vabbè, una volta finiti questi due giorni, il venerdì siamo stati all'Olimpico, allo Stadio Olimpico, E lui pure è stato veramente tanto bello, perché ci sono state le premiazioni e tanti altri cantanti che sono venuti, quindi bello, bello, bello, mi sono divertita, mi sono divertita. Ho mangiato tanto carbonara, wow, calzo e pepe, chi più ne ha più ne metta.

0: Wow. Ma sai che questo termine più che ne ha... Com'è che era? Ridillo. Chi ne ha più ne... Più chi ne... Più... Chi ne ha più ne metta. È quello che hai detto tu, no? O sbaglio?
1: Chi più ne ha più ne metta.
0: Ok, questo termine qua l'ho imparato tipo 5 giorni fa. Non lo sapevo. Si è aggiunto al mio dizionario. Pensavo fosse tipo un termine che usassero tanto tempo fa.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ma perché sei...
0: Perché sono non intelligente, vorresti dire?
1: Ah, wow. Sì. Ma forse al sud si usa di più.
0: Non lo so, io l'ho imparato pochi giorni fa, in realtà. Quindi un termine nuovo da...
1: Che hai detto? Perché sono?
0: No, ho detto, pensi che io non lo sappia perché non sono intelligente, quello che stavi dicendo?
1: No, dico forse perché al sud.
0: Al sud si usa di più? Ragazzi, intanto andiamo in next, che ci togliamo gli insulti con American Girls di Harry Styles. Next.
2: Questa è la tua musica.
3: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls.
4: Turn it up. Number one hit music station.
5: RTS Next.

Siamo tornati. E da solo, direi, perché non c'è più Giusy. Tra poco arriva, ha avuto un po' di problemi di connessione, quindi andrò davanti da solo. Non ho parlato del mio weekend. Per me è stata una cosa un po' più diversa dal solito, diciamo. E sono andato in un posto dell'Italia dove non sono mai stato. Per chi mi avesse seguito magari lo sa già, però per chi non lo sa lo diciamo lo stesso. E sono andato giù ad Ischia. Ho fatto da giovedì fino a lunedì, quindi ho fatto 4-5 giorni belli intensi, posso dire. E abbiamo preso il treno da Milano, ci siamo radunati tutti lì a far colazione, siamo partiti. Ero con, facciamo un paio di nomi, ero con Mandy, dai, sapete chi è, Jenny Serpi, Melanie, Giorgio

0: Mordenti, Carlotta Corsini, Sara Esposito e Giulia Primon. Poi se ve le dite tutti, non voglio mancare nessuno. Sì, no, no, erano tutti. E, alcuni già li conoscevo, però con altri sono riuscito a stringere magari un rapporto un po' più, un legame un po' più stretto, no? E Giorgia lo conoscevo già da un bel po', Mandy pure. Chi è che ho conosciuto lì? Sara? Ho conosciuto Sara, Giulia, Jenny Mellon, ci avevo già parlato 2-3 volte, ma niente di più. E Carlotta ho conosciuto pure, che non... Però posso dirti, sono veramente tutte delle brave persone, mi sono trovato benissimo. Abbiamo fatto 4 giorni di esperienze una dopo l'altra e per me è stato bellissimo. Spero di potermi ripeccare al più presto con loro. Tra l'altro poi è uscita una cosa quando stavamo parlando di Jenny, del fatto che ci assomigliassimo un bel po' anche. Infatti poi ho fatto uscire un video sul mio profilo, se volete andare a vederlo, dove effettivamente ci switchiamo di faccia, per far capire la differenza, cioè la somiglianza, ecco. Però no, niente, è stato bello. È tornata? Ce l'abbiamo?
1: Oh. Yo! Ciao!
0: Ok, sei tornata?
1: Sono ritornata, ti ho fatto uno scherzetto, sono andata un po' via, però sono di nuovo qui. Hai visto?
0: Adesso
1: hai
0: ci
1: visto?
0: Sentiamo, però.
1: Volevo sapere del tuo weekend.
0: Top 10 prank comunque.
1: Hai visto? Divertente.
0: Intanto stavo già raccontando un po' la gente qua, come l'ho vissuta.
1: Ho sentito che sei stato con tante persone, tanti creator, ma cosa avete fatto? Cioè, cosa siete andati a fare? In vacanza tutti assieme?
0: Sì, era un po' una vacanza insieme, sempre per lavoro, però abbiamo fatto delle belle esperienze, ovvero sul fatto che eravamo in questa villa, in questa villa che c'aveva praticamente una piscina in mezzo e 3 appartamenti però tipo separati. Era tipo una villa però separata, quindi c'era una parte che c'aveva una camera da letto con bagno e cucina, soggiorno, tutto quanto. Un altro che aveva le stesse identiche cose, magari con un po' più camere. Infatti io ero con Mandy in stanza, le ragazze non era la struttura loro, e altre in un'altra. Però eravamo tutti a 10 metri di distanza comunque. E niente, poi una cosa bella è stata, ovvero che quando eravamo in treno all'andata abbiamo detto: no, ma quanto sarebbe figo andare a cavallo, che ne stavamo parlando così in treno. Abbiamo beccato della gente che era seduto vicino a noi, che ci ha consigliato questo maneggio. Abbiamo contattato subito il maneggio, ci ha dato a disposizione i cavalli. Quindi ci ha dato a disposizione 10 cavalli. 2 giorni dopo siamo andati a fare una passeggiata sul cavallo. Quindi è stato bellissimo, io non l'avevo mai fatto prima. Quindi ci è andato.
1: Cos'era? Ti è piaciuto?
0: Bellissimo, io lo rifarei. E ci è andato 7 cavalli e 3 pony. Bravo. Ok. Indovina chi ha preso il pony?
1: Non mi dire tu.
0: Io ero. Era tutto. Sì, io l'ho preso. Era tutto in una fila indiana. Io ero all'ultimo posto con il pony.
1: Con il pony!
0: Con il pony!
1: Col pony. Ma però mai fatto qualche foto a questa roba?
0: Sì, ce l'ho. Però ti spiego, era difficile. Io volevo fare
1: con le messe. Io non l'ho viste.
0: Ma no, perché più che altro, ovviamente, essendo la prima volta tutto quanto, ci hanno dato i caschi. Giustamente per la sicurezza. Sì. Però, cioè, io ero proprio inguardabile con questo casco. Perché sotto ci devono mettere. Hai presente quello che usi per cucinare la retina?
1: Sì, ho capito che devi tenere tutti i capelli lì. Però io voglio la foto prova di tu, cioè di te sul pony. Perché sennò non ti
0: ma
1: crederò mai.
0: Ma c'ero la foto, come faccio a farlo
1: io
0: vedere?
1: Io voglio. No, non hai la foto? Non ti sei fatto la foto tu e il pony?
0: Ce l'ho la foto, cioè c'è un...
1: Inviamela, voglio vedere questa foto con il pony.
0: Te la invio.
1: Che ridere.
0: No,
1: Vai.
0: No, è stato bellissimo. Quindi ero uscito di fila.
1: Però è stata bella l'experience.
0: No, l'experience era, sì, no, era folle. E tra l'altro, guarda, ti faccio vedere la differenza. Guarda, ci ho messo questo in testa. Guarda, ti ho mandato il video.
1: Sì, ora non posso. Dopo lo
0: vedo. Il mio si chiamava Fernando, se non sbaglio. mi ha messo lui come ultimo perché praticamente era il cavallo meno buono perché dava i calci agli altri. Quindi se lo mettevo uno in mezzo, tirava i calci a quelli dietro e si scatenavano tutti
1: dietro.
0: Quindi ovviamente l'ha andata
1: Oddio.
0: A me. E quindi all'inizio tutto bene, ci hanno insegnato come tenere, dove tenere le mani.

0: come tenere tipo le corde, come aprire, andare a destra, se mi si mettono a mangiare le foglie, perché poi ci hanno fatto fare la passeggiata nel bosco, no? E ci hanno portati in quest'area, in quest'area dove ci hanno messo un attimo lì a parlare mentre eravamo sul cavallo, che non dovevamo più stare in fila indiana. E per chi voleva gli faceva dare tipo fare la prova di trottellerando. Oh mio Dio.
1: Trottellerando.
0: È difficile.
1: Non avevo capito.
0: E quindi ho detto non lo so, non so se farla. Quindi una certa praticamente un mio amico che era lì si mette e il mio cavallo non so cosa gli è successo, si scatena, vede l'altro che inizia a correre, inizia a saltare in aria, tira scalciate. E io mi sono preso malissimo. Adesso questo inizia a correre, come faccio a controllarlo? Cioè questo parte, cosa faccio? Sono lì che mi sento un cavaliere. era folle. E quindi ha iniziato a scalciare ovunque. Perdo l'equilibrio e mi butto, cioè tipo cado giù e mi, cioè, però allo stesso tempo mi sono buttato.
1: Hai fatto male?
0: No. Ok, no, mi sono buttato giù, però poi ho iniziato a rotolare, però pure che iniziasse a pestare, mi pestava, ero che io finita l'era
1: fredda. Però non ti sei fatto male quando ora sei caduto,
0: no.
1: Cioè
0: no,
1: non è che ti
0: sei
1: fatto male.
0: Avevo l'adrenalina a mille per quello. E niente, però sono un bel weekend.
1: Experience da fare, però è stata un po' così, poteva andare meglio forse.
0: Esatto, lo consiglierei a tutti o chiunque che non l'abbia mai fatto, ve lo consiglio, è veramente un'esperienza bellissima.
1: Senza però il tuo pony e quel cavallo un po' aggressivo,
0: sì.
1: Uno un po' più calmo, forse.
0: Vero.
1: Eh?
0: E lasciamo la scelta appena andiamo.
1: Ma in tutto ciò ti è piaciuta Ischia?
0: Sì, e la racconterò appena torniamo dal Next. Quindi state aggiornati.
1: Ah, benissimo, vai.
0: Andiamo
1: vai.
0: Next, ragazzi, con Santa di LDA e H7. Vamos.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
4: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cine Feeling.
3: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità sui film da non perdere.
4: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cine Feeling.
3: Solo su RDS Next.
5: 1, 2, 3, go! Let's go! Let's go! Let's get back to the pits! Come on, give it up, here we go! RDS Next!

0: Devo andare che? Siamo tornati. Sono in mezzo, sì. Adesso sì.
1: Come mai stavi ridendo? Cosa è successo?
0: No, che dimmi. C'era Giuse che ci stava raccontando qualcosa, poi è appena partito e si è spenta.
1: Vabbè, non stavamo dicendo niente di male, ragazzi. Sì. Comunque.
0: Vabbè, no, chiudiamo il discorso del weekend. Comunque sia a disco mi sono divertito un sacco, mi è piaciuto tantissimo pure la gente con cui ero. E niente, spero di fare qualcosa anche di nuovo con loro, perché abbiamo pure fatto un giro in barca.
1: Ma era la prima volta che sei stato con loro oppure già avete fatto robe assieme, vi conoscevate?
0: No, allora alcune li conoscevo già, come ho detto a Giorgia lo conoscevo, Gianni e Melanie ci avevo già parlato qualche volta, ma non avevamo un rapporto stretto. E poi c'era Sara Esposito, ho conosciuto Giulia Piemon e la Carlotta Corsini. Tutte bravissime persone.
1: Va bene, un bel gruppo.
0: No, è stato un bel
1: gruppo, sì, devo dire. Un bel gruppo.
0: Certo.
1: Siete divertiti, bene. E... dai, allora, prossima volta si ritorna di nuovo o Ischia oppure ti fai Capri a questo punto.
0: Ma sai che Capri era anche una delle opzioni, però non l'abbiamo fatto.
1: Capri pure molto molto bella. Dai, prossima volta.
0: Vedremo. Tanto l'estate magari lunga, stavolta è appena iniziata. Ti invito, vediamo.
1: Tu mi inviti. Hai detto?
0: Esatto.
1: Dopo questo sinceramente rifiuto l'offerta e passo avanti.
0: Wow, era doppio e passo al prossimo, ok.
1: Esatto. Thank you, next. Dai, ma raccontami un po',
0: allora,
1: quest'estate effettivamente, oltre a questa vacanza, cosa vuoi fare?
0: Allora, innanzitutto avrei un bel po' di cose progettate, ma non penso di poterle dire quelle, quindi... Però ci sono bei progetti già programmati, quindi se volete saperlo dovete passare sul mio social. E tu hai già qualcosa di programmato?
1: Bene.
0: State da me.
1: No.
0: Zero?
1: No, ancora no. No, perché io sono tipo la tipica persona dell'ultimo secondo, dell'ultimo minuto. Sai, tutte le volte dico, ok, mi organizzo prima, no, 5 mesi prima mi organizzo quest'anno le vacanze estive. Spoiler, arrivo al giorno prima, ok, che facciamo? Dove andiamo?
0: No,
1: troviamo qualcosa?
0: Ti capisco.
1: Perché all'ultimo, prima cosa, non trovi nulla. Oppure quello che trovi è tipo al quadruplo del prezzo,
0: sì,
1: effettivo.
0: No, follia.
1: Però alla fine mi accontento sempre. Dico, vabbè, cioè ormai è estate, devo andare da qualche parte, quindi parto.
0: Che tra l'altro col prezzo che spenderesti per quella vacanza ne potevi organizzare 3, capito?
1: 3, sì, però io, cioè diciamo con il mio lavoro, ma penso anche col tuo, io non mi riesco a organizzare prima perché all'improvviso escono cose, quindi
0: brava,
1: ho paura di prenotare e poi alla fine non posso andare, quindi
0: vero.
1: Ho sprecato tempo, soldi,
0: sì,
1: tutto, e allora
0: vero.
1: Dico vabbè, non fai nulla, mi
0: è
1: adatterò
0: vero. No,
1: come
0: ti capisco.
1: Tutte le estati.
0: Infatti sono certe volte che mi dicono, ma quindi tu a luglio che date sei libero? Io sono lì che dico, non so cosa faccio domani, come faccio a saperlo? Capito?
1: Esatto, cioè pure io stessa cosa. Al massimo forse agosto è più libero, perché agosto comunque non si lavora, è un po' tutto più calmo, quindi agosto è l'unico mese che dico effettivamente, ok, posso organizzare un po' di robe, però già giugno e luglio mi è difficile.
0: Che io sono un anno quasi 2 anni che non esco dall'Italia. Ed è follia perché io viaggio tantissimo ed è da un anno e mezzo per fatti che devo avere il passaporto o cose del genere, quindi ci mettendo un sacco e sono 2 anni di fila, 3 anni di fila che vado a Jesolo, cioè la mia vacanza estiva è a Jesolo, che è il mare che c'è a Venezia praticamente. Sapessi che
1: allora,
0: vacanza
1: com'è questo mare?
0: No,
1: com'è questo mare? Raccontaci, ti piace questo mare?
0: Oh mio Dio, non vorrei dire il mare peggiore, però sì, ti bagni i piedi e ti becca una medusa, per farti capire. L'acqua è verde, però c'è tantissima gente, c'è roba da fare. Però 3 anni di fila che sono lì, anche no, cioè basta.
1: Vabbè, ti annoi perché puoi fare sempre le stesse cose,
0: hai
1: vedi
0: capito.
1: Sempre la stessa gente,
0: hai
1: no,
0: capito.
1: Così no. Infatti, allora, ma tu sei, facciamo così,

0: persona che va a... Vabbè, ora per forza, perché hai detto che sei 3 anni che vai sempre lì, però tipo ti compreresti mai una casa, sai, la casa delle vacanze nello stesso posto? Faccio un esempio, tipo in Sardegna, ti compri la casa vacanze e tutti gli anni vai lì.
1: Ma io
0: Sei
1: non
0: una persona
1: riuscirei,
0: che
1: non
0: fa
1: riuscirei.
0: così? Oppure tipo che vuoi sempre viaggiare, vuoi fare robe, andare in giro per il mondo, così?
1: Allora, secondo me, se pigliassi una casa, soprattutto in Sardegna e robe del genere, la metterei in affitto. Perché andarci ogni anno al stesso posto, ciao
0: Ora
1: Fred.
0: partiamo col business, ragazzi. E dal piacere al business è un
1: Prendete
0: attimo,
1: appunti.
0: è un attimo. Bene, punti, va bene, va bene.
1: No, però
0: No,
1: no, no,
0: però,
1: non riuscirei, non
0: cioè,
1: riuscirei. Cioè,
0: no,
1: la cosa che mi fa più paura è vivere una vita monotona e quindi non...
0: mamma mia.
1: Devo sempre avere una vita frenetica, devo andare sempre in giro, muovermi, se no mi demoralizzo. Non so te invece
0: No,
1: come sei?
0: anch'io. Cioè, pensa, se io sono tipo un giorno a casa, sai, un giorno che non ho nulla da fare, mi riposo dopo 10 giorni che sono stata in giro per l'Italia, avanti,
1: Sì, sì.
0: indietro, robe, mi riposo quelle 24 ore, arrivo la mattina dopo che sono depressa perché dico no, basta, devo fare, devo uscire, non mi sento
1: È
0: bene,
1: vero,
0: voglio uscire, manca l'aria in casa.
1: ti giuro,
0: Cioè,
1: infatti,
0: te
1: no,
0: lo
1: anch'io sono uguale,
0: giuro.
1: non so come rilassarmi. Cioè, io quando c'ho un giorno che
0: No,
1: non ho
0: nemmeno
1: niente da
0: io.
1: fare, non so come mettermi giù a non far nulla, capito?
0: No, mi dopo un po', cioè, sale tipo l'ansia che non sto facendo nulla, devo fare qualcosa, mi annoio, non ce la faccio più e quindi esco bene. Infatti, tipo, alcuni miei cugini, eccetera, hanno tutti la casa in Calabria, no? Che loro da una vita hanno sta casa in Calabria. Ma e loro ovviamente sono felici di andare in vacanza lì, di stare lì tutta l'estate
1: Certo.
0: perché rincontrano gli amici dell'estate, tutte queste robe qua. Ma per me no, cioè per me io se sto tipo un giorno, 2 giorni lì, già è troppo perché a me piace che devo uscire, devo andare in vacanza, devo
1: Sì.
0: conoscere nuove persone. Andare sempre nello stesso posto, no. Poi ormai l'ho visto, quante volte lo devo vedere? Cioè no, basta, per me no.
1: Vero. Oh no,
0: No, no,
1: verissimo,
0: no, no.
1: verissimo, verissimo.
0: Tipo la vacanza che ti è piaciuta di più fare in generale,
1: Allora,
0: estiva,
1: posto.
0: tipo, che hai
1: Allora,
0: fatto?
1: estiva. Sai che non ne ho fatte. Cioè, da grande non ne ho fatte moltissime. Cioè, tipo, età, fai dai 19 all'età che ho adesso, ovvero 21. Non ne ho fatte tantissime a livello di esperienza. Sono stato in Egitto e Tenerife, che sono quelle che ho fatto di recente.
0: Bella
1: E
0: Tenerife,
1: Francia.
0: bellissima.
1: Sì, no,
0: Ti è
1: bello,
0: piaciuta?
1: bello. Ho fatto più vacanze da piccolo, come con mia mamma, mio fratello, sono andato in Thailandia, in America 2 volte, e Slovenia, cioè ho viaggiato un bel po' l'Europa. Che lì sono vacanze che vorrei rifarmi però con i miei amici. Tipo Thailandia vorrei rifarla
0: Vabbè,
1: tantissime
0: ci sta.
1: volte, bellissima lì.
0: La Thailandia.
1: Sì, Madonna, è bellissima.
0: Ma dove sei andato? Cioè, te lo ricordi o eri
1: Sì.
0: troppo piccolo?
1: No, no, no, era il 2020, 2019-20. Ho fatto 2019 Thailandia, 2020 a New York. Appena sono tornato c'era il Covid e quindi ci siamo messi tutti in quarantena.
0: Mamma mia.
1: No, ho fatto 3 settimane. Abbiamo fatto 2 giorni a Bangkok. E poi abbiamo girato un po' di isolette che c'era Koh Tao, Koh Phangan e Koh Samui. Adesso non mi ricordo l'ordine dei tre. E poi abbiamo fatto gli ultimi 2 giorni di nuovo a Bangkok e sono tornati. Però bellissimo, cioè la
0: Dai,
1: follia.
0: bello.
1: Sì, no, vorrei ritornarci.
0: Bello,
1: Cioè,
0: bello, bello.
1: farei esperienze
0: Pensa
1: molto.
0: che invece a me.
1: Cosa?
0: Dici, dici.
1: No, no, dici, dici.
0: Vai, vai, dici, per
1: No,
0: fare
1: dici.
0: esperienze.
1: No, dillo, dillo, dillo.
0: Molto.
1: No, dillo tu.
0: Ma dobbiamo litigare in live ora, dai, finisci di parlare. Dillo, cosa volevi dire?
1: No, faccio che comunque le esperienze. Mi sono scordato adesso. Vai tu.
0: No, vabbè, comunque, tornando al discorso, cioè, tipo delle vacanze, eccetera, in generale, tipo io la vacanza invernale, almeno per me, la vedo più, non lo so, vado in un posto, visito tanto e tutti questi fatti qua. Invece la vacanza estiva per me è più visito, sì, però più divertimento, che sto con i miei amici,
1: Brava, bravissima,
0: andiamo solo al
1: bravissima, bravissima.
0: mare, e tutte queste cose qua. Allora, pensa che io non so se tu sei un tipo da discoteca oppure no. Tipo, sei da tipo da discoteca oppure no? Cioè, ti
1: Ti
0: piace
1: devo
0: oppure no?
1: dare la risposta?

0: Sì, voglio sapere, è una domanda.
1: No, cioè il mio, ho avuto il mio periodo in cui mi piaceva tantissimo andarci, però adesso mi sono stufato. Però come hai detto tu, in estate è tutt'altra cosa. Cioè se dovessi viaggiare
0: sì,
1: adesso non riuscirei ad andare a Parigi a vedermi la Torre Eiffel con 40 gradi fuori, capito? Cosa vuol dire? Cioè, andare in...
0: No.
1: Però...
0: Pensa che io non sono... Cioè a me la discoteca comunque in sé non piace. Cioè non mi fa impazzire. Però sai quelle discoteche tipo serate all'aperto,
1: in spiaggia,
0: tutte queste cose qui sulla spiaggia, sì. Quelle mi piacciono.
1: Ah, perché ti
0: vabbè,
1: non
0: comunque
1: diverso,
0: io non ero bello. Mai... Sì, è vero. Poi conosci nuova gente... No, mi piace. Comunque, vabbè, ti racconto questa cosa. Io non ero mai stata in discoteca, ok? Una discoteca proprio, sai, quelli al chiuso, all'interno. Perché non mi piace,
1: fino a quanto tempo
0: vabbè,
1: fa?
0: L'anno scorso... Fino all'anno scorso cosa succede? Proprio, dico, follia. No, follia, cosa faccio? Prendo e vado ad Ibiza. E vado a farmi tutte le discoteche possibili ed immaginabili.
1: Cioè ti è piaciuto così tanto che sei andato ad Ibiza per vedere?
0: No, che mi è piaciuto così tanto. Io non sono amante delle discoteche, però mi avevano invitato per una collaborazione ad andare a questo Ibiza. E ho detto vabbè, cioè zero aspettative, perché non mi piace, cioè che vado a fare. Poi una volta che sono andata lì, che, cioè, non lo so, avevo tanti pregiudizi, però poi una volta che sono stata lì, tipo le feste erano quasi tipo dei festival, non erano delle feste oppure delle discoteche, era tipo un festival, la musica, le robe, effetti speciali assurdi, e quindi invece mi è piaciuto tanto lì, però ovviamente ho fatto tipo da 0 a 100.
1: No, è vero, cioè hai scelto proprio il posto.
0: Stato...
1: No, è figo. Non sono mai stato di Ibiza.
0: Vabbè, allora, sì, posso dire sì. Sì, io consiglio perché, innanzitutto, lì il mare comunque è bello. C'è un po' che puoi visitare, la mattina vai un po' in giro così, c'è Ibiza Vecchia, queste robe qua. Comunque è bello, a me piace. Poi Virginia, io so che è una grande esperta. Conferma? Io non la sento. Io lo so benissimo.
1: Conferma.
0: E conferma che è molto molto bella. E poi anche le feste che fanno, quindi poi non sono tipo feste così, cioè veramente sono spettacoli, sono robe che non ti aspetti. Quindi
1: come
0: secondo me è divertente.
1: A Rio de Janeiro, dici?
0: Oddio, quanto lo vorrei fare il carnevale di oggi. Sai cosa ho detto? Per uno dei viaggi che vorrei fare l'anno prossimo, tipo periodo pasquale così, però ovviamente non lo so ancora da organizzare, vorrei andare in Brasile.
1: Bellissimo. Infatti mi stavo organizzando con Fox, che l'ho chiamata l'altro giorno, che mi ha detto vieni in Brasile, però non venire adesso che è inverno. Quindi sarebbe da andare ad ottobre.
0: Ottobre?
1: Sì, mi fa.
0: No, io vorrei andare. Io vorrei andare troppo in Brasile.
1: Dai, si può organizzare. Io penso di andarci comunque. Devo capire meglio, però penso di andarci.
0: Sì, vabbè, se mi inviti come mi hai invitato prima,
1: infatti non ti invito più perché se mi hai rifiutato per Ischia, non penso che per Brasile accetti, quindi. Hai
0: ma
1: perso l'occasione,
0: non mi piacciono questi inviti così,
1: hai
0: capito?
1: Hai perso l'occasione, Giusy.
0: Vabbè, me ne farò una ragione. Che devo fare, Frankie? Va bene. Mi manderai le foto da lì.
1: Sul carro. Come sul pony.
0: Tu così.
1: Va bene, intanto andiamo in next. Con Sorry, scusa, lo sento, di Pinguini Tattici Nucleari. Next.
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
3: It's the music of our generation.
2: Next.

0: E là mi sono mancato. Direi di sì. Allora ragazzi, oh Giusy, sei tornato anche tu? Guarda, io avrei...
1: sono sempre qui. Sono sempre qui.
0: Always here.
1: Ma che volevi dire?
0: Allora, adesso vorrei iniziare con delle domande. Ovvero 10 cose che ci promettiamo ogni anno senza imparare mai. Riguardo l'estate, okay. Riguardo l'estate, ti dico. E tu mi devi dire se è vero o no.
1: Sì, però io ti voglio... Ok, però io prima di iniziare ti volevo chiedere una cosa.
0: Dimmi questa cosa.
1: Ok, ti fai vedere un'altra. Ma quest'estate, perché mi hai parlato tanto di vacanze, quello che devi fare, quello che non devi fare, ma effettivamente con chi vai in vacanza?
0: Con chi vado?
1: Sì, con chi vai? Vai con qualcuno?
0: Sì. Sono miei amici.
1: E con chi vai?
0: Sono miei amici, alcuni...
1: Tutti i suoi amici?
0: Sì. Andrei per...
1: Non c'è...
0: Allora, vedi,
1: ragazzi?
0: No, non ci sono. Cioè, forse ci sono, però che non, magari li becco già lì. Perché sono tutti per lavoro.
1: Ok, ma... Frankie.
0: Mm-hmm.
1: Ma in estate, secondo te, è più facile far nascere l'amore?
0: Ma... Più facile? Non direi. Cioè, è più facile far conoscenze, ma non penso che tutti abbiano la mentalità di trovare l'amore in estate. Quindi la vedo un po' più difficile.
1: E tu in questo momento ce l'hai?
0: Io ce l'ho, io da... sì. Sì. Virgil lo sa, Virgil ormai...
1: Ce l'hai, sì.
0: Sì.
1: Sei predisposto.
0: Sono predisposto.
1: E c'è qualcosa, qualcuno. C'è.
0: No, non c'è nessuno adesso. Vorrei...
1: Sei predisposto ma non c'è nessuno.
0: Sono predisposto ma non c'è nessuno, esatto. Te invece? Parliamo un po' di te.
1: Mm.

0: so, non ti credo tanto, lo sai? Cioè, mi sa tanto di una bugia questa. Non lo so, mi sa tanto di bugia. Devo un po' indagare. Vedi, pure questa risata, una risata un po' nervosa. Secondo me c'è qualcosa che bolle in pentola, però che tu non stai dicendo.
1: No,
0: Qualcosa per quest'estate.
1: quest'estate abbiamo delle cose programmate, ma ripeto, non c'è nessuna dietro.
0: Non c'è nessuno.
1: No.
0: Vabbè, però può essere che ci sarà qualcuno.
1: No, vabbè, alzo le
0: Può
1: mani,
0: essere, no?
1: non
0: Visto
1: è.
0: che sei così predisposto, possiamo dire che può arrivare qualcuno da un momento all'altro,
1: La
0: no?
1: porta è aperta, poi si vedrà se qualcuno entra, capito?
0: Ok,
1: Te che ci dici
0: va bene,
1: invece?
0: vedremo.
1: Te che ci
0: Imporrò.
1: dici?
0: No, io niente. No, io niente. Niente, Frank, io niente. Niente, niente in
1: Ma
0: particolare.
1: non è vero.
0: Niente in
1: No,
0: particolare.
1: spiegaci meglio anche tu. Tu hai detto
0: Come
1: che hai
0: non è vero? Ma
1: vacanze.
0: chi ha detto?
1: Te sei predisposto a trovare l'amore della tua vita quest'estate?
0: Esageriamo, l'amore della mia vita. Cioè, non lo so, meno che non arriva un miracolo. Però
1: Perché un miracolo?
0: predisposta. No, vabbè, l'amore della mia vita c'è tanto, c'è tanta roba, però boh, qualche conoscenza,
1: Ma
0: chi lo sa?
1: perché
0: Non lo so.
1: dici che c'è gli standard alti e non riesci a trovare qualcuno che matchi, diciamo, l'energia tua?
0: Visto? Esatto.
1: Ma
0: Bravo, subito hai capito. Hai subito ferrato.
1: hai capito?
0: Che vuoi fare?
1: Giocando a.
0: Hai capito subito.
1: E vabbè, ma tu
0: Vero,
1: sei predisposto
0: vero,
1: oppure zero quest'anno? Cosa speri?
0: guarda, posso dire, sì, nasce qualcosa, una frequentazione, una roba, perché poi l'estate secondo me porta un po' questa vibe, si dà più una vibes leggera, più una vibes, quindi chi lo sa, vedremo, non lo so, deve essere, cioè, è un'ipotesi, chi lo sa,
1: Ma ora come ora hai
0: ti farò
1: qualche.
0: sapere, ti aggiornerò.
1: Ora come ora hai qualche crush tu?
0: No, ora no.
1: Nessuno.
0: Tu?
1: No,
0: No, io nessuno. Tu?
1: aspetta, le domande le sto facendo io. Quindi non hai nessuna crush.
0: Il direttore artistico, ragazzi, meno. Vai, dai, continua, continua. Vai, vai, vai, mi dica, sono pronta.
1: Cioè, quindi in quest'ultimo periodo non hai avuto un flirt, non hai avuto niente con nessuno?
0: Niente con nessuno, niente.
1: Non ci
0: Tu?
1: crediamo, Giuseppe. No, io no.
0: Tu?
1: Io l'ultima
0: Tu
1: cosa che ho avuto. L'ho
0: niente.
1: spiegata pure in live sta cosa. L'ultima mezzo inciuccio che avevo. È stata a gennaio.
0: Come insomma.
1: Eh?
0: Vabbè, comunque tempo fa è stato. Io dico nell'ultimo periodo, gli ultimi mesi nulla. Anche,
1: No, zero.
0: cioè, nell'ultima settimana.
1: No, beh, no, così no. Sono un
0: No,
1: ragazzo
0: non
1: selettivo.
0: ce la facciamo. Un ragazzo selettivo, va bene, buono a
1: Bravissima.
0: sapersi, sono sempre cose
1: Sono
0: positive
1: selettivo, però.
0: da.
1: È quello il problema, che sono selettivo, però quando mi scelgo, diciamo, trovo sempre. Non dico casi umani, però. Grandi linee, sì.
0: Addirittura, come
1: Beh,
0: mai? Cosa ti è successo di grave?
1: no, beh, l'ultima ragazza con cui parlavo, ho detto che erano da 2 mesi che ci scrivevamo e ci eravamo già visti e tutto, e vengo a scoprire che comunque era fidanzata da 3 anni, capito? Madonna.
0: Ok, questo è pesante. Questo è peso,
1: È un po'
0: questo è
1: peso, sì.
0: peso. Questo è peso, questo è peso. Però vedi, però questo non ti deve abbattere. Quindi pensa che ora sta arrivando l'estate. Può
1: Wow!
0: essere che c'è qualche inciucio nuovo. E poi ce lo farei sapere sempre qui sui grandi.
1: Vedremo, dai.
0: Dai, io sono fiduciosa, mi aggiornerai.
1: No, non mi va di entrare nei dettagli, però. Cioè, non
0: Come non
1: è.
0: mi aiuto nei dettagli?
1: Cosa? No, nei dettagli su sto fatto qua. Che può darsi che stia anche
0: No, ho detto
1: guardando.
0: mi aggiorni.
1: Eh? Ho
0: Cosa?
1: detto magari può
0: No, non
1: darsi che
0: ti
1: stia
0: mi
1: anche guardando, non lo so, quindi non mi va.
0: No, ho detto mi aggiornerai se ti succederà
1: Cos'è
0: qualcosa
1: che è?
0: di nuovo.
1: Se per tenere
0: Capito?
1: un tradimento.

0: tradimento? No. Ma la domanda me l'hai fatta tu.
1: È grave, Virgi, tradimento.
0: No, io non... Allora, la domanda che mi ha fatto Virgi è se io perdonerei mai un tradimento. Ok.
1: Sì.
0: No. Cioè, allora, io credo nelle seconde possibilità, però... penso che se lo fai una volta puoi sempre rifarlo, quindi non lo so, anche è anche, come si può dire, anche per il fatto di orgoglio personale, cioè non riuscirei a perdonarti per una cosa del genere, non so te.
1: No, nemmeno io, cioè per me si basa i rapporti in generale, che siano di amicizia, d'amore, in generale per me si cioè tutto è costruito sulla fiducia. Bravo. Quindi se io perdo la tua fiducia, in questo caso tu mi tradisci, cioè per me è gravissimo, perché io ho basato tutto sulla fiducia che ho io nei tuoi confronti e tu nei miei confronti.
0: Esatto.
1: Quindi per me tradire la mia fiducia è proprio chiudere. Ma anche in amicizia io sono così, cioè se tradisci la mia fiducia in amicizia stessa cosa, per me abbiamo chiuso i ponti e per me non esisti più, è quella la roba, quindi per me assolutamente no. Quindi no, questo è grave. Grave, grave, grave. Però se tipo, non lo so, tu dovessi descrivere il tuo tipo ideale, qual è?
0: Il mio tipo ideale? Di ragazza? Cioè a livello estetico?
1: Sì,
0: o...
1: sì.
0: Non lo so, io...
1: No, in generale. Ma... Visto che sei molto selettivo, raccontaci.
0: Allora, ti dico, ti faccio un esempio di un personaggio di una serie. Non so se hai mai visto Euphoria.
1: Sì.
0: Ok. Mads. Maddie. Con la Mora.
1: Ok.
0: Tipo, a livello di prototipo, sì. Lei è il mio prototipo, ma anche a livello di carattere. Cioè, un po'. Non so, un po' sexy. Non so. L'hai mai vista la prima stagione? Ah no, sì che mi avevi detto.
1: La prima stagione, sì.
0: Ecco, sarebbe. La mia tipo ideale sarebbe così.
1: Ok. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta.
0: Dai, invece.
1: Dai, allora te la auguro. Te la auguro. Wow. Per i prossimi mesi. Ti mando good vibes.
0: Manifestiamo.
1: A me. Esatto, manifestiamo. E allora io sicuramente esteticamente per me, lo sai, detto altezza mezza bellezza. Per me in parte è vero.
0: Ah, quindi l'altezza, quindi, conta tanto.
1: Quindi a me piace tipo... No, vabbè, non tantissimo. Però in generale mi piace, ragazzi, sai, alti, un po' così, non so, mi piacciono. Okay. Hanno il suo fascino, mi piacciono.
0: È vero, è vero.
1: Mi piacciono,
0: no,
1: ok?
0: È vero.
1: Hanno la sua roba. Però che sia, cioè, biondo, amore, non mi interessa, perché poi il carattere è quello che conta. Comunque... Per me è importante avere una persona, come ti dicevo prima, che ti devi rispettare, cioè tutto deve basarsi sulla fiducia, però tanto che mi deve spronare, cioè deve essere al passo, come devo dire, che mi deve spronare sempre, dobbiamo fare robe assieme,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Non una relazione monotona, noiosa,
0: no,
1: cioè mi voglio divertire, se sto con una persona è perché deve essere un plus nella mia vita e non perché deve essere
0: un peso
1: oppure una cosa che devo dire, oddio, no, deve essere un plus, ma sì, io per lui che lui per me,
0: certo.
1: Cioè per entrambi deve essere così. Quindi per me divertirmi, cioè che devo ridere con questa persona, devo stare bene, ci posso scherzare, cioè per me questa è una cosa fondamentale,
0: certo.
1: Poi se entri, cioè in relazioni cupe, sai, quella roba pesante, quella roba... No, cioè non
0: sì,
1: te ne esci,
0: è un continuo
1: fuori,
0: stress,
1: quindi...
0: No, bravo, ti incatenano dentro.
1: Sì, esatto, tipo uno stress, no, invece io voglio essere felice, ci dobbiamo divertire, perché comunque alla fine, cioè siamo tutti ragazzi, se... non lo so, cioè queste esperienze non le facciamo ora, quando le facciamo? Perché io ho avuto, mo ti racconto, alcune volte relazioni che mi hanno un po', cioè come se mi chiudessero un po',
0: okay.
1: E questa cosa ho capito che non va bene, cioè non fa per me, e quindi arrivi poi alla consapevolezza che invece vuoi stare bene, una cosa, cioè che dovete
0: essere
1: scelti
0: entrambi. Ma una volta che sei dentro
1: entrambi.
0: È difficile uscirne.
1: Sì,
0: perché poi
1: vero,
0: dopo
1: bellissimo.
0: Una certa diventa anche abitudine aver quella persona lì, non
1: vero.
0: Non lo so,
1: Ma tu hai mai avuto una relazione tipo lunga oppure seria, oltre a flirt con persone un
0: No,
1: po'
0: certo,
1: bizzarre?
0: sì.
1: No.
0: Avute, sì, è che
1: Ok,
0: erano,
1: quanto
0: era
1: ti è durata?
0: al di fuori dei social anche. E allora una mi è durata un anno, no, una mi è durata 6 mesi, scherzo. Però ci

0: in chat. Quella relazione, te lo giuro, mi ha devastato come non so cosa.
1: Perché?
0: Ma perché per me quello era tipo il primo amore. Almeno ero in una relazione in cui ero innamorato perso. E quella relazione, cioè, per me mi ha devastato quando mi ha lasciato. Sono stato male per tipo 2 anni.
1: Era la tua Maggie?
0: La mia Maddie?
1: Maddie?
0: No. Era più un... non lo so, non saprei come basarlo. Cioè, penso che io fossi più innamorato. Vabbè. Cioè, sai, di solito in una relazione c'è uno magari che è un po' più innamorato. Non sempre, però tante volte c'è uno più innamorato dell'altro.
1: Perché
0: non sempre, forse, non sempre.
1: Però forse non sempre.
0: No, non sempre. Però in quella relazione sicuramente lo ero io. E quindi sono rimasto malissimo. Poi vabbè, adesso siamo amici, cioè ci vediamo qualche volta, tipo magari ci incrociamo, però parliamo come se niente fosse. E poi mi sono fidanzato di nuovo. E quello è durato 1 anno e mezzo. E però cioè non so come spiegarlo, pure di usare le terminologie sbagliate. Però comunque è stata una
1: parte... Piano, vedi che ce la
0: fai. No, è stata una parte importante della mia vita. Penso che la relazione che ho avuto, con l'ultima relazione, ecco, sono cresciuto tantissimo. È stato proprio un fattore anche di conoscere i suoi. Non lo so.
1: Ok. Vabbè, era diventata una cosa seria comunque. Sì, però poi...
0: è un argomento sensibile, riesco a parlare.
1: Okay. No, vabbè, ci sta. Poi soprattutto quando, secondo me, stai veramente tanto a lungo con una persona, cioè si creano poi tante dinamiche, non solo il fatto dell'amore che provi per quella persona, però come dicevi, pure tu l'abitudine, certo, la cosa di conoscere i genitori, cioè tutto un contorno.
0: Capito.
1: In più.
0: Brava.
1: Però poi... comunque secondo me sono tutte esperienze che poi ti arricchono e ti possono aiutare sia nella tua vita personale che poi in un'altra relazione che affronterai. Ecco.
0: Ma è più il fatto che a me sbatterebbe proprio riniziare tutto da capo e riconoscere una persona tutto da capo di nuovo. Cioè non so. Vorrei saltare
1: mi credi? È la stessa cosa che penso io. Perché
0: giuro,
1: almeno però se ci pensi, quello step lì è il più bello.
0: Vero.
1: Perché è il momento in cui tu conosci quella persona, sai, le prime, non lo so, quando ti vengono le farfalle nello stomaco, che tu devi incontrare quella persona. Allora, quello step secondo me è bellissimo perché è il primo, no? Della fase iniziale, cioè è il più bello. Però dall'altro lato, sia sei uscito un po' devastato da una relazione o comunque sei uscito da poco da una relazione, secondo me non ti senti pronto o pronta ad affrontare di nuovo a capo, perché dici oddio è ora, cioè se succede di nuovo tu, cioè mamma mia, le mille paranoie, le prime robe, quindi dici no, basta, mi fermo prima di iniziare, non voglio proprio giocare questa partita, ok?
0: È vero. Allora intanto andiamo un attimino in next, che ci riprendiamo.
2: Next. Ciao, siamo Cioffi,
3: Numero Verde
4: e Piera.
2: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
3: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
4: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
3: Music
0: siamo ancora qui per poco perché ci saluteremo e niente. Questo è l'ultimo episodio, ragazzi, non ci vedrete più fino a settembre. Però mi ha fatto piacere fare l'ultima puntata con te, Giusy. È stato bello. Speriamo di farne altri più avanti, no?
1: Grazie.
0: Te come ti sei trovata? Bene?
1: Dai, se mi inviti in una maniera consona, guarda, io vengo volentieri, perché mi ha fatto piacere.
0: Va bene, ci penserò.
1: No, veramente, mi sono divertita. Abbiamo parlato...
0: Cosa?
1: Ho detto ci siamo divertiti, abbiamo parlato tanto,
0: vero.
1: Siamo diventati anche
0: dire,
1: esperti in amore.
0: bravo. Mi sembrava più una videochiamata questa, dove ci raccontavamo i nostri gossip. Comunque sì, ci salutiamo, un bacione.
1: E poi possiamo dire, cioè alla fine noi non ci... Sì, è vero, perché poi noi non ci conosciamo fondamentalmente.

0: No, è vero. Vabbè, è uscito. Ciao ragazzi, un bacione. Come sempre, ci vediamo a settembre, magari anche più avanti, con delle cosettine. E un bacio. Number one for hit music. Number one. Yeah, you're number one. RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Next, nuove uscite, sfide impossibili e vita che diventa gioco. Dai consigli dei pro al tuo setup perfetto fino ai meme del gaming quotidiano. Next, il level up della Gen Z, solo su RDS Next.
1: Salve ragazzi, buonasera.
2: Aspetta. Parla.
1: Mi senti altissimo?
2: Parla.
1: Mi senti?
2: Porca miseria, ti sento.
1: Ma mi si sente?
2: Aspetta, perché sto sbagliando. Sì. Sì, sì, sì. Guarda che bello sfondino che c'hai. Guarda che bello sfondino che c'hai.
1: Guarda che robetta oggi qua, proprio delusso.
2: Ma scusa, ma mettiti con le spalle col mare. Che stai facendo?
1: E si inquadra gente. Sto qua che sto facendo le cose di lavoro.
2: Ma no,
1: cose di lavoro in diretta.
2: Non si vede la gente, cioè è lontanissimo. No, è saltato. È saltato perché va a farsi un tuffo nel mare. Io lo so, se lo vediamo bagnato, anche solo un centimetro di corpo, sappiamo cosa sta facendo. Comunque, come state? Aspettate che io devo anche aprire la live di TikTok. Come state? Ciao Ula. Adesso vi
1: purtroppo ragazzi
2: tutti.
1: Mi dovete scusare. Mi dovete scusare che ho un problema. No, hanno condiviso il mio numero sui social, ho detto che mi stanno chiamando a revisione, quindi succederà che mi si scollegherà per un bel po' di volte, mi sa.
2: No, ma metti purtroppo non puoi mettere in aereo, mi sa, numero. Vero? Non puoi mettere in aereo.
1: No, se metto moneta aereo probabilmente no, non prende internet, quindi non mi posso collegare internet. Poi sono un macello.
2: Mannaggia.
1: Sì, purtroppo sto avendo questo problema da ieri, quindi speriamo che non continuino a rompere le scatole. Speriamo.
2: Qua ne succede sempre una, pure quando sei al mare deve succedere qualcosa.
1: No, intanto ormai sono obbligato a cambiare il numero perché ormai è diventato ingestibile, quindi.
2: Perfetto.
1: Vabbè, piccola parentesi, quindi se ogni tanto sparisco, ragazzi, è per questo, non vado a farmi bagnare al mare, tranquilli, so.
2: Non ti preoccupare, così, ma quindi. Tu hai capito che è l'ultima puntata e tu la stai dando al mare?
1: Ragazzi,
2: hai capito cosa
1: purtroppo
2: stai facendo?
1: È l'ultima puntata. lo so, l'ultima puntata, io sto qua in spiaggia.
2: Io la chiamo eresia.
1: Però a litigare con le persone che mi chiamano tutto il giorno.
2: No, sì. No, devi rilassarti. Meno male che hai il mare, dai, ti rilassi un po'. Allora, noi andiamo un attimo in Next, quindi ti do il tempo di parlare con i tuoi fan o haters, non so chi siano queste persone che ti chiamano.
1: Non lo so.
2: Adesso mi ci metto anche anch'io. Giuro, non sono stata io.
1: Ti chiamerei
2: il numero, Non sono stata io.
1: Ah, ecco, ho scoperto l'arcano. L'arcano.
2: No, non sono stata io. Va bene, andiamo con Drop
1: Dead
2: di Olivia Rodrigo, che a te piace tantissimo. Andiamo.
0: Questa è la tua musica. This is my song, Drop Dead. RDS Next. New music.

0: Rieccoci qua.
1: Ma fa caldo lì?
0: Belli,
1: non ti vedo troppo accaldato, però.
0: No, allora, fa caldo, però c'è vento, c'è venticello,
1: ah,
0: quindi...
1: Dai. Meglio di Milano?
0: Si sta bene.
1: Oh, okay.
0: Sì, non è poco, meglio di Milano. Cioè,
1: ma assolutamente. Tu, allora,
0: assolutamente sì.
1: Per i nostri ascoltatori, che ovviamente salutiamo tutti, ciao Daniel, ciao Vix, scusa, cioè, leggo io perché tu non puoi.
0: Ah, sì, curte, tutti quanti. Vado a memoria. Io vado
1: bravo,
0: a memoria.
1: Bravissimo, ciao Acqui da TikTok. Dato che tu sei in Grecia, perché non tutti lo sanno, cosa ci dici delle insalatine greche, della feta greca? Ci stanno nella tua dieta o l'hai già annullata?
0: Io
1: personalmente
0: no, personalmente la feta greca mi piace. So che non fa parte della della dieta, ma fritta con la col miele.
1: Fritta? Fritta?
0: La fanno feta, anche fritta, fritta con il miele. Sì, no, non hai idea di quanto sì, non hai idea di quanto è buona.
1: Ma stai scherzando?
0: C'ha un nome che... Oddio, un nome che...
1: Feta fritta.
0: No, te lo giuro.
1: Ti giuro, non l'ho mai... Io pensavo mi dicessi tipo...
0: C'ha un nome...
1: Riso. No. Fritta. E la fanno in Grecia?
0: No, c'hanno una cosa qua che... Non mi ricordo come si chiama.
1: Sì. Feta fritta col miele. Beh, in realtà la mangerei. Ti posso dire, a me piace la feta. La mangerei.
0: No, è buonissimo. È buonissimo.
1: Ma te la danno così?
0: È incredibile.
1: Cioè, come funziona? Tipo fast food te la danno in quei...
0: No, veramente...
1: No.
0: No, se vai ai ristoranti, anche al ristorante la fanno.
1: C'è una cosa veramente strana. Non l'ho mai sentita.
0: La ordini come piatto.
1: Ma dove sei in Grecia? Dove ti trovi?
0: Vabbè, ma qua diciamo che è la cosa più... No, è Mykonos.
1: A Mykonos. Vabbè, Big City.
0: Ma
1: Big
0: più
1: City
0: che altro... Life. Più che altro qua la cosa principale... Sì, la cosa principale qua che hanno sono le pite, la pita greca, quella che è la piadina con la carne loro.
1: Com'è?
0: Quella là è la cosa principalissima che tu,
1: com'è?
0: Che
1: buona?
0: Tu mangi.
1: Dici un po' di cose che hai mangiato.
0: Dipende dove la prendi. Qua. Dipende sempre.
1: Come la pizza, è un po' come la pizza, è la nostra pizza.
0: Ma guarda, cosa che ho mangiato. Allora, guarda, ma in realtà, qua questo che io adesso qua sto al Tropicana. Qui fanno un po' di tutto. Hanno il sushi, penso più buono che abbiamo mangiato.
1: Vabbè, sono in mezzo.
0: C'è il sushi
1: al mare,
0: che hanno
1: dire.
0: Qua.
1: Da tutti i lati arrivano.
0: Vabbè, però non è una scusante. Non penso sia una scusante giusta. Nel senso, pure se vai a mangiare il pesce in Sicilia, non è detto che ti danno il pesce incredibile.
1: Però rimani deluso,
0: cioè,
1: se non te lo danno. Però sono contenta, dai, che sia buono.
0: Sì, però calcolando che tu qua stai un posto. Fuori dall'Italia, cose varie, hanno la pita greca, in questo posto specialmente hanno la pita greca, una delle migliori, secondo me, di Mykonos. La pizza, hanno anche la pizza, e ti devo dire che non è neanche malissimo. Cioè,
1: se lo dici tu, che vabbè, non sei napoletano ma sei romano, comunque anche a Roma si fa una buona pizza, non c'è niente da dire, se lo dici tu mi fido.
0: Guarda, non è malissimo, certo. Non è la... Non la chiamerei pizza con la P maiuscola, ma è una pizza, dai, è una pizza, e comunque, essendo che stai in Grecia, ti fa mangiare bene, non è male, dai.
1: Vabbè, discoteche ovviamente full, ogni giorno, ogni sera, Mykonos.
0: No? No, ma neanche, per il momento neanche tanto, perché non è una stagione alta adesso per... No, più che altro è luglio-agosto, il periodo più pieno.
1: Ah, pensavo già adesso.
0: Adesso non tantissimo.
1: Fa già caldo, niente.
0: No, adesso non tantissimo.
1: Cosa sono?
0: Caldo fa caldo,
1: cosa
0: sì.
1: Vuol dire morchini, giapponesi, greci? Cosa c'entra per il sushi, che è buono? Ormai il sushi lo fanno ovunque. Forse i gestori di questi sushi o di questi ristoranti di pesce, che dici? Sono giapponesi o proprio della
0: Grecia? No, ma perché il sushi che sta dentro questo locale... No, il sushi che sta dentro questo locale... colui che prepara il sushi è un giapponese, proprio, è uno solo. Non esiste il yogurt, è tutta la carta, capito? Paghi i pezzi, infatti costa anche parecchio.
1: Sarà buono, sì, allora. Ti tratti bene, eh? Ti tratti bene. Qua la gente lavora, tu sei al mare, ti provi la feta.
0: Però sto qua, però sto qua per lavoro sempre, quindi.
1: Vabbè, no, esatto.
0: Sto qua per lavoro, quindi
1: mischio
0: le cose, lavoro vacanza, dai, però mi tratto bene.
1: Bello. Allora, cambiando argomento.
0: Prossimo anno RDS, prossimo anno RDS Next direttamente a Mykonos. Facciamo subito qua a Mykonos al mare.
1: Direttamente lì fatto. In spiaggia, mentre prendiamo il sole. Guarda che secondo me si alzano gli ascolti,
0: sì. Assolutamente sì.
1: Allora, partendo dal anche primo punticino, un rewind dell'anno, faccio le domande. Cosa ti è piaciuto di più? Qualche puntata che ti è piaciuta di più, qualche cosa di cui abbiamo parlato che ti è piaciuta, che abbiamo riso, o un play, e anche un play off finale, il tuo gioco dell'anno pure, voglio sapere.
0: Allora, pensaci. Per quanto riguarda il discorso di parlare delle puntate di RDS Next, a parte che mi è rimasta impressa quella della vocina, sì, che abbiamo fatto quella volta lì, quella un po' tipo stile horror. Quella ormai è rimasta impressa.
1: Devi farla più acuta.
0: Da gioco, quella è rimasta.
1: Io quella, sono la regia quella, che mi perché non divertito. Abbiamo gli audio. Molto divertente quella.
0: Esatto. E poi quella anche io. Dove c'era la, sì. Lo stalker.
1: Bello, bello, però te ne sblocco un'altra. Quella delle merendine. Ti ricordi la tier list delle
0: quando
1: merendine?
0: Stavamo facendo la tier list,
1: la gaff della sì. Non la ripetiamo, però mi faceva molto ridere. Io ero
0: sì,
1: a vabbè. Pezzi.
0: Esatto, quella anche quella sta molto molto
1: anche
0: bene. Però
1: bella, è stata
0: in
1: bella.
0: Generale, diciamo che secondo me in generale sono state, diciamo, tutte quante belle per un motivo o per un altro.
1: Sì, sì, sì. Cioè, sono state alcune più tranquille, diciamo, poi c'erano questi picchi ogni tanto con lo stalker, quella e anche le puntate, quelle un po' romantic, dai, sì, che noi parliamo di gaming, ma ci sono state delle puntate un po' romantiche, o no? Con il sottofondo musicale.
0: Abbiamo fatto delle puntate che abbiamo fatto delle puntate che abbiamo parlato di tutto, tranne che del programma a volte, quindi
1: esatto. E
0: questi vari
1: sì.
0: Discorsi.
1: Sì, sì, sì. Possiamo dire che è stata colpa anche della regia ogni tanto.
0: Invece di tua?
1: Siamo. Ma ti direi anch'io quella della vocina inquietante. Cioè, ecco, vedi, tra le cose più belle che sono state su RDS Next è quando le persone mandavano gli audio. A me piace sentire le persone, una cosa. Anche leggere la chat. Adesso vi leggo, giuro. Prossimo anno vogliamo gli scherzi telefonici a tema gaming.
0: Quello sì, assolutamente.
1: Bello. Joker è fuggito in terre lontane.
0: Oddio, ma tipo facevo il format scherzi telefonici, quindi chiami le persone.
1: Sarebbe carino. Sì, sì, sì, anche fare qualche
0: gaming. Sì, io sono scappato, ragazzi, basta.
1: Basta. Beh, lo posso dire che lo
0: invito. Non sarebbe male.
1: Esatto, diamo degli input.
0: A me?
1: No, anche alla radio, quello che si potrà fare dopo, eccetera.
0: Ah,
1: eccetera.
0: Ok.
1: È un audio?
0: Pensiamo, cioè che non è male come idea.
1: Io, ma lui lo Joker, sente?
0: Joker, abbiamo un audio.
1: Cioccolata di Joker. E c'era anche la cioccolata. È vero.
0: Joker.
1: Lo sento. Cioccolata di Joker. Lui è pubblico. No.
0: L'ho sentito, si sente. Che poi
1: vero
0: c'è la cioccolata.
1: Era per Pasqua, è vero, la cioccolata di Pasqua.
0: È vero, era sotto Pasqua, è vero. Era sotto Pasqua, è vero. Ha ragione.
1: È il suo audio preferito, comunque. E ancora non ho capito.
0: Secondo me dobbiamo metterlo come sveglia.
1: Questa persona, tu la devi mettere come sveglia.
0: Non lo so, non si è mai rivelata questa persona.
1: Mai, non si è mai rivelata.
0: Non si è mai rivelata questa persona.
1: Rilevata, rivolata, vabbè.
0: Invece, per quanto riguarda il gioco dell'anno,
1: ecco.
0: Per me
1: GTA, dai, lo aspettiamo. Sarebbe però bello vederlo. Purtroppo non abbiamo potuto commentarlo quel live, ma sarebbe stato,
2: ragazzi,
1: bello.
2: È arrivato il momento.
0: What?
1: È arrivato il momento.
2: Joker, mi senti?
0: Joker. Sì.
2: Ok.
1: Io ho paura.
2: È arrivato un momento.
0: Sì, ti sento.
2: Importante. Ok, quindi in diretta da Milano, in diretta da Mykonos, ora vi posso dire che la bambina horror ero io!
1: Non è vero!
0: Dai, com'eri tu?
2: Ma Joker, dai, tu
1: non
2: dai,
1: è vero!
2: No, Joker aveva sospettato un paio di volte,
1: Sì, ma non t'avevamo vista mai!
2: Secondo me sei tu!
1: Sì, ma era uno sospettare così... Per scherzo, penso.
0: Ma quindi avevo ragione?
2: Sì, quindi ero io.
1: Era lei.
0: Posso dire? Posso dire una cosa? Una piccola parolaccia, la posso dire?
2: Sì, dimmi.
0: Sei stata stronza. Perché poi anche è vero che avevo un po' sospettato. Però dico, vabbè, dai, te pare.
1: No.
2: E invece.
1: Ma infatti, invece... cioè, anch'io ho detto no, dai, impossibile.
0: Invece no.
2: Ragazzi, anni di studi.
0: Invece ci ha fregato, cioè, per tutto questo tempo ci ha fregato.
1: Ma per, cioè, capito, noi dovremmo stare dietro lei qua. Cioè, ha carriato quella diretta.
0: Tutto sto tempo?
1: Tutto sto tempo. Ma quando
0: hai fregato tutto sto tempo?
1: Come hai fatto a non farti vedere? Cioè, questo mi chiedo io.
2: Così mi sono messa.
1: Cioè, ti sei messa sotto e basta? Assurdo.
2: Vedi, sì.
1: No, infatti. Pazzesco.
0: Quella è la mente diabolica, comunque. Mente diabolica.
1: No, io non lo sapevo.
2: Ho perso parecchie corde vocali, per farlo.
1: Pazzesco. Cioè, io pensavo fosse uno che tipo aveva
2: un mezzo pazzo
1: che aveva fatto la voce. Sì.
0: Io pure ho qualche modificatore vocale, che ne so, quindi no, niente.
1: Si sta dando della disturbata da sola.
2: Esatto, riconoscerlo è il primo passo.
1: Che ridere. Ma io ho avuto strapaura, ho detto questo sta lì, magari lui ci ha perso il sonno.
2: Lo stalker era questo, giusto?
1: Lo stalker era questo qua.
2: O quindi era un altro.
1: No, c'erano anche in chat una che diceva
2: Okay. No, allora in chat io non ho fatto nulla.
1: Ok, in chat non è stata lei, per fortuna, sennò
0: sono stalker.
2: Lo stalker.
0: Sullo stalker siamo così. Lo stalker c'è, ma adesso
1: sta
0: bugiando a tutti, oh.
1: Mamma mia, aiuto.
0: Sta bugiando a tutti.
2: Buggio che?
1: Buggio?
0: Che cattiveria.
1: No, cos'è il termine che hai detto? Buggio?
0: Che è successo?
1: L'ho detto ciao. Buggio? Buggio cosa?
0: Buggio.
1: Buggio? Buggio. Tu cosa hai detto prima?
0: Che è buggio? Ma che stava a fare tipo... Io buggio.
1: Buggiolato. Buggiolato. Buggiocato. Cosa hai detto prima? C'hai?
0: Buggerato.
1: Cosa vuol dire? Una traduzione.
0: Ci ha fregato.
1: No, dammi una traduzione fatta bene da dizionario romano.
0: Tipo c'ha.
1: Dove c'ha?
0: Ci ha preso per culo.
1: La volevo un po' più
0: professionale. È romano, è questo. Che devo fare?
1: Un po' più professionale.
0: Scusa, se mi dici. Ma se mi dici il romano è così.
1: Non è professionale.
0: E allora possiamo dire. Allora non è professionale, possiamo dire che la regia ci ha fregato. Anzi, no, ci ha simpaticamente preso per i fondelli.
1: Perfetto, dai, mi piace. Questo è buggio.
0: Va bene così?
1: Mi ripeti la parola.
0: Buggerato.
1: Bello che lui pensava fosse una buggerato. Parola di uso comune, ma è proprio romano stretto questo, perché non l'ho mai sentita. Mai. Qua al nord siamo più
0: buggerato,
1: semplici.
0: Come non l'aveva sentita?
1: No, è romano. Io sono romana, io. No, non proprio.
0: No.
1: Non proprio. No, qua al nord noi siamo molto
0: vabbè,
1: semplici.
0: Vabbè, scusa, non c'è una... scusate, poi come si dice quando uno mi prende in giro? Quando dice una cosa, va fregato.
1: M'ha fregato, m'ha preso in giro, m'ha preso per il lato B, insomma.
0: Per i fondelli, cioè non c'è un qualcosa... un dialetto milanese, che ne so.
1: No, io non sono milanese, però in realtà non l'ho mai sentito neanche qua un modo particolare di dirlo.
0: Allora, è molto basic.
1: Prendere per i fondelli, esatto.
0: È molto basic.
1: Qua, mi dicono, prendere per i fondelli, non abbiamo altri
0: indizi.
1: Vabbè,
0: è italiano.
1: Vabbè, allora è il gioco dell'anno. Dato che GTA non è uscito, perché sicuramente sarebbe stato il tuo.
0: Allora, gioco dell'anno, anche vero che io sono sincero, non ho giocato molto, anzi quasi per niente in realtà. A parte aver giocato qualche gioco come Crash Bandicoot Remake, oppure aver giocato a Spyro, ma non ho giocato niente
1: di particolare,
0: quindi non saprei dirti quale gioco. Non saprei dirti il gioco, perché non sono stato uno che ha giocato videogiochi.
1: Io ti dico il mio, purtroppo, perché è quello che ho giocato di più quest'anno, malauguratamente, è Clash Royale. Però non è che è il gioco dell'anno perché mi è piaciuto, ma perché mi ha tenuta lì, capito? Per le 10.000 coppie, questo e altro.
0: Se è una cosa che hai...
1: Dovevo arrivare alle 10.000
0: okay, se hai giocato, sì.
1: Sì.
0: Io sono arrivato a 12.000, sto. Anche io ci ho giocato parecchio. Ecco, forse Clash Royale è l'unico gioco che quest'anno gioco tanto. Clash Royale,
1: Vedi? Maledetto gioco.
0: Basta, poi per il resto no.
1: Ma una curiosità.
0: Sì, poi
1: che...
0: lascio perdere, che poi quando cominci a fare una, due, tre partite le perdo.
1: Sì, esatto, poi le perdi. Ma che mazzo giochi, se ti ricordi? Più o meno.
0: Allora, mo è un po' che non gioco. Il tuo preferito? Il mini pecca.
1: Mini pecca? Ok.
0: Io lo adoro proprio il mini pecca.
1: Io ce l'ho sempre. Però penso che non sia il più forte, dai. Non è indispensabile.
0: No, più forte no, però...
1: A te piace?
0: Beh, oddio. Oddio, mi ha salvato parecchie partite.
1: Io il mio dirai, quando lo dirò, i maiali Royale. E la Evo dei maiali. Quelli che ti arrivano volando a torre. Quelli non li caverò mai, mai.
0: Quelli sono odiosi.
1: Odiosi, sono odiosi. Lo so. C'è di peggio, secondo me, comunque, anche lì. Però è tra il peggio, comunque. È nella
0: come
1: top 10 del peggio.
0: Come chi usa anche la scintilla pure. La scintilla che poi se la usi bene e hai il deck giusto... Cidiale, però
1: quale la scintilla la scintilla no la detesto,
0: quella che si carica,
1: sì, che si carica, fa...
0: esatto, quella pure,
1: sì,
0: da
1: no. Che fastidio,
0: quella pure è odiosissima,
1: fastidio assolutamente.
0: Ma scusa, te si è mai capitato qualcuno che usa una carta che a me dà fastidio perché poi colpisci da lontano, non fa tanti danni, ma è la balestra quella gigante?
1: Sì.
0: La balestrona gigante che mettono in mezzo.
1: Sì. Madonna, tra l'altro io c'ho un paio di carte, diciamo, ad area, ok? E se hanno anche lì il fulmine, basta, non ho più niente. Quindi sì, che fastidio. Vabbè, io penso che sia comunque...
0: Io il fulmine...
1: Vai. Fulmine non li giochi.
0: No, dico, io il fulmine è una delle carte che io... No, ce l'ho, io la fulmine ce l'ho.
1: Anch'io.
0: Perché la uso la fulmine oppure... La scarica, vabbè, quella secca.
1: Sì. E io quella che fa meno danno, cioè quella che costa di più. Sì.
0: Quelle che uso assolutamente, che non posso mancare.
1: Amo. A proposito sempre di radio, eccetera, dei momenti belli, abbiamo detto prima, anche qualche, cioè quali sono state anche le tue gaffe preferite, una cosa che non hai mai imparato a fare, una cosa che invece hai imparato grazie alla radio?
0: Oddio, una cosa che ho. Una cosa che ho imparato anche grazie alla radio. E qui mi riferisco anche quando ho fatto il Lucca Comics con RDS Next. Quando sono stato a contatto dal vivo con delle persone, dei personaggi importanti, ho diciamo un po' superato il fattore di approcciarmi anche con persone di diversi mondi, no? Diciamo culturali. Che possa essere il creatore di Final Fantasy, quindi ho avuto l'opportunità di parlare con il creatore di Final Fantasy.
1: Porca miseria, ti invidio molto.
0: Non stai
1: anche
0: parlando,
1: se non
0: comunque,
1: ho giocato la Final Fantasy, molto bello.
0: No, anche io che non l'ho giocato, però averlo lì davanti e lui parlava solamente giapponese, quindi
1: mamma
0: con la traduttrice,
1: mia.
0: Cioè intervistare un personaggio di questo calibro è un'esperienza che te la porti appresso a vita.
1: Ma tu avevi paura
0: se
1: o
0: sei amante
1: non
0: dei videogiochi,
1: sei mai interessato a questo?
0: No,
1: cioè, qual è stata la
0: paura? No, paura no perché fortunatamente diciamo che il fattore di parlare con le persone non mi disturba, anzi mi fa piacere, però ero più che paura, ero emozionato, cioè avevo la paura, non so se, passami il termine, paura di sbagliare, ma per l'emozione.
1: Sì, un po' di ansia, un po' di ansietta. Però
0: ansietta buona,
1: dai, sì, ansietta
0: comunque,
1: buona.
0: Anche a te, ti ripeto.
1: Sì.
0: Ansietta buona, assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi
1: secondo
0: ho avuto il piacere,
1: dirti
0: io a Luca.
1: È una cosa che molte persone non
0: mi
1: capiscono, che anche se uno è un personaggio pubblico ha sempre quest'ansia comunque, cioè sempre.
0: Ce l'hai perché comunque poi là stai in diretta,
1: esatto.
0: Cioè le persone che ti stanno guardando da fuori, e comunque devi cercare di andare più fluido possibile quando fai le domande, non devi impappinarti perché l'emozione fa questi brutti scherzi, ti fa impappinare, no? Se ti intorci la lingua praticamente riesci, vai tipo in tilt totale.
1: Sì.
0: E invece mi sono sentito molto a mio agio, tranquillo, proprio tranquillo, ed è un'esperienza che secondo me sarà bellissima.
1: Di più dietro, insomma, quella che ti metti via. di più delle altre. Sì. Poi vabbè, tutto
0: sì, assolutamente sì. Detto,
1: tutto l'insieme è stato
0: sì,
1: aiuta, cioè insomma
0: sì,
1: aiutato.
0: Tutto l'insieme è stato bello, ma c'è quel qualcosa che ti rimane tanto, che ti rimane proprio tanto.
1: Va bene, andiamo un attimo in next.
0: Che la tua invece?
1: Torniamo tantissimo.
0: Poi non la dici la tua?
1: Dopo la next, dopo il next è un po' di
0: va bene.
1: Suspense, capito? Perfetto. Va bene,
0: allora andiamo in next, next
1: con un
0: andiamo
1: po' di musica e torniamo subito. Fatti un bel bagno intanto, asciugati, fai le tue cose.
3: RDS Next.
4: Io sono Iris.
5: Io sono Toli.
6: E io sono Jack.
4: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
6: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
4: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
5: Scuola Zoo Lix.
4: Il lunedì dalle 16 alle 17
3: su RDS Next. Questa è la tua musica.

0: Next. Io stavo facendo una foto di questa ultima diretta, raga, scusatemi.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci qua. Allora, qual è che era la domanda? Che qua mi sarà, chi fa la domanda salta la risposta. Sì. Sì, è tipo l'amico sobrio, sai, in vino veritas. Non vuoi bere il vino, allora vuol dire che c'è qualcosa da nascondere.
1: Che c'è da nascondere,
0: esatto. Esatto. No, allora, la cosa più più importante, diciamo, che mi prendo da questa esperienza, che non ho mai fatto e anch'io avevo molta ansia, anche se non sono andata a intervistare il creatore di Final Fantasy, quindi diciamo è un altro tipo di argomento, è il lavorare con qualcuno. Okay. Quindi diciamo che mi porto via il fatto di aver lavorato con te, perché ho sempre avuto molta ansia a lavorare con altri creator, perché mi sono, cioè, io sono sempre stata nella mia cameretta. E quindi ho sempre avuto paura di avere qualcuno a fianco, poi per così tanto tempo. Io prima di venire qua ho detto, vabbè, oddio, speriamo che vada bene, non ci siamo mai visti prima. Ho sempre cercato di avere un contatto prima del contenuto, no? Prima di produrre qualcosa. Quindi quando mi sono trovata la prima volta qua, ok, ciao, sono Joker, oggi lavoriamo insieme, ero tipo, oddio, aiuto, cosa facciamo, come parliamo?
1: Ah, io, ok, quindi diciamo, carino. Quindi diciamo, ok.
0: Sì, sì, quella cosa, ok,
1: no, come beh, facciamo ad andare d'accordo dal
0: minuto
1: dipende...
0: zero?
1: No, ma infatti è quello che stavo dicendo, dipende anche secondo me dal da come si pone la persona.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: senso,
0: sì,
1: se
0: d'accordo.
1: Sei già una persona che comunque non si fa problemi, una persona alla mano, una persona che comunque a livello anche lavorativo non si fa pregiudizi di un qualcun altro, mm-hmm. Allora vai d'accordo, cioè ti trovi bene. Se invece tu già sai che l'altro creator che hai vicino è una persona un po' più chiusa, o comunque una persona che, non lo so, si sente un po' sopra i toni, cose varie, la gente, secondo me, va in difficoltà.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero.
1: Invece noi questa cosa assolutamente
0: allora,
1: non l'abbiamo avuta.
0: Questa non è una domanda preparata, ma comunque, cioè, stiamo un po' chiacchierando come al solito, tra parentesi, visto anche che siamo a distanza. Prima impressione che hai avuto su di me, e se è stata poi confermata, comunque cosa pensi di me adesso? Quindi inizio, fine.
1: Guarda, allora, in realtà, no, ma in realtà è, diciamo, un po' come me l'aspettavo. Mm. Cioè, nel senso, ti ho percepito come una persona un po' più timida all'inizio.
0: Sì.
1: Ok, però poi ho visto che poi a lungo andare ti sei, diciamo, sentito a tuo agio, stata tranquilla, e quindi sì, siamo andati bene per tutte quante le puntate. C'è stata quella cosa che c'è stata più tranquillità, ho notato più tranquillità. Però diciamo che era un po' quello che mi aspettavo, cioè nel senso, comunque
0: mi fa piacere,
1: sì, no, ma anche perché vedendo comunque anche a volte il tuo live su Twitch e cose varie, quindi io ti conoscevo, ma non ma dal vivo, ma ti conoscevo in questo modo,
0: sì,
1: qua che sto dicendo,
0: un po' come...
1: però è quello che mi aspettavo.
0: Vero.
1: Sì, è quello che mi aspettavo, cioè non è assolutamente sì.
0: Ok,
1: assolutamente sì.
0: Vabbè, bene, sono contenta. Di solito mi dicono, ah no, sembri un po' stronza.
1: E invece?
0: Allora,
1: no, stronza no, assolutamente no.
0: Allora, io all'inizio avevo paura e non avevo un'idea ben chiara. Già la prima volta che ti ho conosciuto mi sei sembrato molto aperto, molto tranquillo. Cioè, delle persone tipo, ok, andiamo, proviamo, non ti preoccupare. Quindi mi hai messo a mio agio, ecco. Questo mi ha aiutato davvero tanto. Cioè, lo dico anche per tutte le persone magari che si trovano in questa situazione. Se dall'altra parte c'è una persona aperta, disponibile, che inizia subito a parlare, aiuta davvero tantissimo. E non è vero che se una persona è timida,
1: sì,
0: devi tirarti indietro, anzi, cioè se una persona è timida devi non darla, cioè devi farla uscire fuori, perché sennò rimane chiusa. E mia madre,
1: no,
0: ti
1: ho
0: questa cosa cioè divertente, mia madre guardava le mie live su in radio, magari la sta guardando anche ora, non lo so, e adesso mi fa, oddio, chi è sto romanaccio così, perché lei non è che segue Twitch, YouTube, ma chi è sto romanaccio qua tutto tatuato così, che fa? Poi man mano... E cioè, dopo due o tre anni fa, ma sai che è simpatico? Ma sai che, cioè, magari non è tecnico, ma ti coinvolge. Mia madre, c'è, cioè, un'insegnante super,
1: no, esatto,
0: bacchettona,
1: quello,
0: capito? Quindi fai una bella impressione.
1: Quindi è molto precisa.
0: No. Ok,
1: questa, ecco, è una cosa che apprezzo. Quindi, intanto, sono la mamma della mia. Salve, una cosa che apprezzo è questa, perché quello che ha detto è vero. Io non sono una persona precisa, tecnica, mm-hmm, che sa parlare perfetto. Cioè, sono una persona più di cuore, cioè come si dice a Roma, di panza,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: che
0: sì,
1: le mie vie di dico, mm-hmm, è un lato proprio del mio carattere. Quindi non sono una persona, io non sono timido, non mi impressiono su niente, io vado molto di cuore, così, sono spontaneo, e cerco di far stare bene anche chi sta sempre a fianco a me. Che allo stesso modo, così almeno puoi lavorare, fai tranquillo, lavori in sintonia.
0: Sì, ci vuole una combo giusta. Ci vuole una combo giusta. Esatto. Noi più o meno l'abbiamo trovata. Esatto. Comunque,
1: assolutamente sì. Assolutamente
0: sì. Sì, si trova in Grecia, confermo per lui. A meno che non si sia teletrasportato in una spiaggia identica da un'altra parte del mondo, è in Grecia.
1: No, sempre qua. So.
0: Adesso trovi qualche stalker anche lì. Ma facci, cioè scusa, sei appoggiato da qualche parte ora? Sei appoggiato?
1: No, sto appoggiato sulle gambe.
0: Vai, no, facci vedere seduto, un po' il mare da vicino. Dove non c'è gente, ovviamente.
1: È il mare da vicino, che è pieno qua.
0: È pieno di gente.
1: No, c'è gente.
0: Ma pieno, cioè gente. Se vai lì vicino proprio al mare, ci fai un bel una bella ripresa stile Attack on Titan. Bello.
1: È un sacco,
0: bello, molto. Esatto, anch'io volevo che toccasse l'acqua. Anch'io volevo che toccasse l'acqua, andasse lì a fare un po', capito, la smuovesse un attimo. La vedo un po'
1: ferma. La cosa delle spiagge della Grecia è che se tu vai lì, probabilmente sprofondi, neanche te ne accorgi. Cioè, pare un tipo sabbia mobili.
0: Subito giù. Vabbè, ma
1: sì,
0: vai
1: sì,
0: lì,
1: tu
0: vai
1: come
0: lì
1: tocchi la sabbia un po' bagnata.
0: Sì, ma sai nuotare?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Ma il fatto è come dicevo io, che se tu vai lì per toccare l'acqua, penso che io sprofondo prima di toccare l'acqua.
0: Beh, forse sarebbe content, come si dice adesso, è tutto content.
1: Sarebbe content, quello
0: sabbia mobile.
1: Sarebbe del content, quello sicuramente.
0: A posto. Yes. Facciamo il content.
1: Sarebbe divertente, ma non so più a quanto.
0: Senti,
1: mi sono trovato manco il cambio, quindi.
0: Sì, penso si senta un po' il sale, dai. Un po' sì. Un minimo l'odore di sale o anche l'aria salata ci sarà.
1: Vabbè, sì, si sta molto molto molto bene, veramente sì. Ah, io l'ho detto, ho fatto la proposta, RS Next, Mykonos.
0: Al mare, molto bello. Aspetta che ho dovuto ricaricare, ok.
1: Ma perché vorrebbe dire la regia, vorrebbe dire che non ho ragione?
0: Ma la regia adesso è un attimo in pausa, quindi diciamo che chi taccia consente, quindi andremo.
1: In mancanza di
0: personale, noi diciamo a posto, rubiamo i fondi e ce ne andiamo.
1: Abbiamo noi la conferma. A posto.
0: Adesso vado anch'io, prendo un volo. Tanto Malpensa non è che sta tanto in là.
1: Due rette scarse e siamo qua.
0: Conferma tutto. Ah, sentivi? Cioè, guarda che professionale. Per sapere che, se secondo me è solo per denunciarci nel caso diciamo cose strane, cioè non so dove era, in bagno a fare, non lo so, il suo giro, col telefono che sento subito, comunque
1: col telefono,
0: ha confermato, così anche la regia può mettersi al sole.
1: L'importante è che ha confermato, a noi va bene così.
0: A noi va bene.
1: Va bene così.
0: Sì. E niente. Quindi racconta.
1: Ma che
0: un
1: poi? Poi ho una cosa più che altro, una cosa. Sì, già dovrebbe essere uscito. Avete già visto Scary Movie?
0: Io non l'ho visto, ma sai che me ne mancano un sacco di Scary Movie? Ne ho visto secondo me uno o due.
1: Non l'hai visti proprio nessuno?
0: Ne avrò visto uno o due. Secondo me ho visto quello con Jenna Ortega, che forse è l'ultimo. Però li devo riguardare in ordine.
1: Qua, è uscito il 4 al cinema, infatti io appena torno a Roma me lo vado a vedere immediatamente.
0: Ma guardalo lì in greco antico.
1: No, anche perché so che in questo Scary Movie hanno inserito alcune pezzi di parodie su Michael Jackson.
0: Ma che dici? Veramente?
1: Sì, c'era. A un certo punto c'è tipo. Diciamo Scream, che insieme al coltello c'ha il guanto di Michael Jackson. Vabbè, fanno delle cose un po' particolari.
0: Assurdo.
1: Quindi sono curioso.
0: Cioè, pure nel sarcofago, sto uomo fattura più di tutti noi. Guarda, cioè, incredibile.
1: Sì, vabbè, ma
0: cioè, lo metto ormai,
1: ovunque. È ovunque.
0: Ah, dicono già c'era uno Scary Movie con Michael Jackson. Già c'era?
1: Allora, dicono già c'era. Aspetta.
0: Io non ho idea,
1: Non scary movie con Michael Jackson. Oddio, aspetta.
0: Non lo so. Tipo un
1: cane. Ah, aspetta, però. Sì, ok. Ma so, c'era una piccolissima parte. Mm. Sì, ho capito quale dice. Che fa, che ride. Vabbè, sì, una parodia che lo prendono in giro di, okay, quei bambini, roba del genere, no?
0: Ah.
1: Quindi okay, c'era quella piccola parte parodia.
0: Sì, la scena del
1: però
0: bambino
1: sto
0: giro, del
1: bastone, so, l'hanno messo. Esatto, sì, esatto.
0: Siete
1: ricordo,
0: troppo
1: ricordo, no, perché l'ho visto,
0: voi,
1: quindi.
0: Siete troppo acculturati. Dovrebbero farti fare una biografia di Michael Jackson. Dovrebbero insieme, alleatevi, mettetevi lì e fatela.
1: Ah, guarda, io con Michael Jackson penso che veramente.
0: Sei tutto.
1: Però non vedo ora. Tutto no, però non vedo già l'ora che esce anche il secondo di quello che hanno fatto.
0: Di film?
1: Hanno fatto il film di Michael Jackson, so qua, interpretato.
0: Cioè, deve uscire
1: l'hanno,
0: il 2?
1: L'hanno annunciato che faranno anche il 2. Sì, faranno anche il 2.
0: A me manca ancora l'1, non.
1: Valla a vedere, diciamo, perché nulla. È tanta roba.
0: Lo devo vedere.
1: E poi l'attore,
0: sì, è
1: l'attore
0: nipote,
1: che interpreta Michael Jackson,
0: beh,
1: è il nipote.
0: Sì. Anche bravo, tra l'altro. Sì.
1: Pensa quanto ha studiato, quanto devo studiare per fare le cose come un zio, quando devi pensare di responsabilità. Ma che
0: però secondo
1: scherzare?
0: Me magari c'è già una dote comunque della tua famiglia, cioè qualcosa, già la somiglianza anche del viso, ovviamente, quello delle movenze, ci avrà una predisposizione.
1: Quello,
0: considerando
1: quello
0: anche
1: sicuramente,
0: che
1: però
0: Jackson aveva tutti i fratelli che cantavano, eh? Cioè non era l'unico che cantava, erano tutti artisti nella sua famiglia.
1: Sì, sì, il Jackson 5.
0: Esatto.
1: Tutti quanti loro.
0: Sì, poi lui, vabbè, sì, si è distinto, però erano comunque tutti molto bravi. C'era anche la sorella, se non sbaglio, era molto brava.
1: Sì, la sorella, sì. Tutti i cantanti, so, è una famiglia di cantanti, ragazzi.
0: Pensa
1: quello
0: a te.
1: È vero.
0: Quindi
1: devi andarlo a vedere assolutamente e vatti a vedere anche Scary Movie, perché poi se solo non riesce, cioè se li vede pure l'ultimo.
0: Qual è il tuo preferito? Quello di Ghost?
1: Guarda,
0: che è il più famoso, penso.
1: Quello?
0: No? Quello di Ghost, qual è?
1: Allora, quello mi è piaciuto e
0: pensi,
1: c'è anche quello là, se non sbaglio, dovrebbe essere. Dovrebbe essere anche il secondo, se non sbaglio. Ma non so se è quello che stai dicendo tu.
0: Mi è saltato, mi sa. Forse l'hanno chiamato. L'hanno chiamato. Qua l'hanno tracciato, l'hanno rapito. Spero di no.
1: Ragazzi, scusate, ogni tanto qua si divertono.
0: Siamo un rapimento.
1: No, ogni tanto si divertono. Ho detto a chiamare, purtroppo. Quindi.
0: Ecco.
1: Anche se ho messo la modalità non disturbare, insistono comunque.
0: Poi adesso che hai fatto la storia è finita, eh? Io te lo dico, è finita.
1: E vabbè, ti farò divertire gli ultimi giorni e poi cambiamo il numero. Si cambia il numero.
0: Lo diciamo anche qua.
1: Che palle. Lo diciamo anche qua. Si cambia il numero. Arrivederci.
0: In diretta.
1: Mi
0: in
1: passo
0: diretta
1: un
0: importante.
1: Numero greco.
0: Numero greco. Adesso vanno
1: mi faccio il numero greco.
0: Occhio.
1: Sì, mi faccio il numero greco. Così almeno non lo troverete mai. Comunque, ridendo e scherzando, ragazzi. A posto che tanto non posso neanche leggere la chat, perché non riesco a vederla. Però vorrei chiedere alla chat se ci dicono anche loro qual è stato per loro la live più.
0: Sì,
1: il momento la live più carina che loro hanno.
0: Oppure anche
1: carino,
0: qualcosa
1: vorrei
0: che avrebbero voluto vedere, ma che non hanno visto. Anche quello, anche consigli
1: anche,
0: per la radio,
1: qualcosa
0: però
1: che vorreste vedere.
0: Qualcosa che vorreste vedere. Perché da quello che so
1: poi si può mandarci anche un vocale.
0: Esatto, anche i vocali ci piacciono molto. A me piacciono i vocali. No, non quello di gioco.
1: Se mandate un vocale si fa piacere. No, quello no, quello assolutamente
0: quello no.
1: Però un vocale breve di 20 secondi e scrive la vostra idea o opinione.
0: Esatto. Qual è stato il momento più bello?
1: Quello farebbe
0: quello che
1: piacere almeno
0: vedere. Entrambe le cose. Anche qualcosa su dove siete in questo momento, se siete in vacanza già, che c'è stato anche il ponte. C'è stato il ponte, no? Qualche giorno fa, quindi magari qualcuno si è già fatto le vacanze.
1: Sì,
0: io ho fatto il trasloco, sono piena di scatoloni ancora. Sto impazzendo, quindi la vacanza per me
1: non deve ti invidio per niente.
0: No, guarda, poi la fibra, io non riesco a farmi mettere la fibra, è un incubo.
1: Ma ancora stai così? Capirai.
0: Capirai, Italia, eh. Tu restatene in Grecia, forse è meglio, forse arriva più facilmente.
1: Rimani in Grecia.
0: Vabbè,
1: non parliamo qua di linea, qua al telefono. talento da nessuna parte, a meno che non stai all'aperto così, se no non prende da nessuna
0: davvero?
1: Parte.
0: Davvero? Accidenti, perché hanno...
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: scusa,
1: è un macello.
0: Qual è il posto dove ci sono tutti i tetti blu? È tutto bianco, è famosissimo.
1: Ma quella è Santorini, se non sbaglio.
0: Sì, sì, sì, hai ragione, sì, è Santorini. Quello lì è bellissimo. Ma è lontano da lì, che non è che mi ricordo bene dove stanno le città.
1: Eh sì, è proprio un'altra, è proprio un'altra isola, è proprio un'altra parte proprio.
0: Ok.
1: Sì, è proprio un'altra isola a parte proprio.
0: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, insomma, non so che giri ti farai, ma lo scopriremo dalle tue storie, I guess. Va bene, andiamo un attimo in next.
1: No.
0: Poi ci dici il tuo itinerario, che lo vogliamo sapere.
1: Vai, va bene.
0: A tra pochissimo.
1: Va bene, ci sto.
2: Questa è la tua musica. Oh yeah. My name is Somber. This is my song, home record. Turn it up loud. Oh yeah. RTS Next.

0: Eccoci, ci siamo, Mia. Tempo di una canzone. Ritorniamo tra poco, era il tempo di una canzone. Purtroppo però siamo addirittura di arrivo, di fine, in realtà più che di arrivo, di fine. Meta conclusa.
1: Il
0: mancano
1: tempo
0: 10 minuti. Diciamo il countdown intanto, di questo arrivo.
1: Io non so se hanno scritto qualcosa. Hanno scritto qualcosa in chat riguardo alle richieste oppure sono timidi?
0: Se hanno mandato qualche audio, intendi? No, sono timidi. Ecco, questa è una cosa che non avete imparato a fare. Noi abbiamo detto cosa abbiamo imparato a fare noi. Voi non avete imparato. Bisogna.
1: Ma anche perché, ragazzi, il bello è mandare
0: gli audio. Tanto non abbiamo. Cioè, non abbiamo le vostre.
1: Non mozzichiamo.
0: Non vi mettiamo in carcere, non vi arrestiamo. Non vi prendiamo le impronte digitali contro vostra volontà.
1: Esatto, ma anche perché poi se voi mandare a forse. E poi ci mandate qualche messaggio a noi, fa pure super piacere sapere anche un po', diciamo, le vostre idee, quello che pensate.
0: Sì,
1: appunto,
0: esatto.
1: Come dicevo anche prima, quello che vi è piaciuto di più oppure quello che vorreste.
0: Sì,
1: se non
0: volete
1: mandare vocali, scrivete, dai,
0: esatto, scrivete qualcosina su cosa vi piacerebbe vedere. Anche perché, se non sbaglio, dicevo anche prima che non ho finito la frase, cioè prima mi ero dimenticata. Che dovrebbe essere, se non sbaglio, la prima volta che è stato inserito il programma un po' gaming, un po' nerd dentro questa radio. Quindi sarebbe carino avere qualche ultimo consiglio da parte della chat, secondo me, su cosa piace e cosa no. Anche una cosa carina.
1: Anche perché, ragazzi, poi il prossimo anno, se tutto, come si dice, Dio vuole, possiamo portare un sacco di cose nuove, quindi
0: si possono portare altre cose, sì, assolutamente. Non usate dopo le voci per creare dei cloni, no, non penso che vi cloneremo, cioè è un buonissimo.
1: No, non credo
0: che nella sua collaborazione. Per impiegare il tempo magari ci sta, però no, lasciamo stare. Il gaming è sempre il top, con la viga è meglio, grazie Ghost. Una cosa normale l'hai scritta l'ultimo giorno.
1: Ah, non, lo stavo dicendo anch'io. Ghost che parla così,
0: Ghost che parla così, cioè ti ha fatto strano sapere che era un suo messaggio.
1: Ora fa bene l'acqua pure a Mykonos, grazie Ghost, qualsiasi cosa so chi darà la colpa.
0: Ora so chi darà la colpa, grandi a Mykonos, che a grandi lato qua in zona,
1: dal sole. Dal sole alla grandine, per colpa di Ghost, grazie.
0: Grazie, molto, molto Ghost. Gentile. Invece qua fa sole, capito? Allora ti dico grazie davvero, Ghost. Ci fa piacere.
1: Ma qua mi sta un sacco bene. Comunque io, a parte che poi un'altra cosa che volevo. Ah, ecco! L'altro giorno stavo passeggiando al centro commerciale con la mia ragazza, mi sono fermato un attimo lì davanti a.
0: Ma possiamo salutarla, la tua ragazza, dai! Facci questa, è l'ultimo giorno,
1: salutare.
0: Dai, sarà bellissimo, sono sicuro. E al mare poi.
1: Tanto sì, lei sta sul lettino bella beata, yeah.
0: No.
1: Salve!
0: Oh, che bello, no. Io le vorrei chiedere un tattoo tour, che vedo che hai tatuaggi.
1: Un tattoo tour, è pieno di tatuaggi.
0: Dai, uno, il suo preferito,
1: è
0: a meno che non sia in zone strane. Il suo preferito
1: sul
0: braccio.
1: Qual è il tuo tatuaggio preferito che c'hai? Sta su una chiappa, quindi vi direi di farla vedere in live.
0: No, non mi sembra. Ma tu devi dire che non la fai vedere. Non direi di non farla vedere. Sei tu il suo ragazzo. Non la facciamo vedere. Scusa.
1: Non la facciamo vedere, è troppo privata. Ok. Mindy? Ah, è un Mindy che manda a fa' culo, praticamente.
0: Bello, è il suo preferito quello.
1: Sì, noi abbiamo l'idea del Mini, quella carina, quella che comunque accompagna i bambini, e invece qua manda a fa' culo. È un Mini un po' aggressivo, così.
0: Un Mini, ok.
1: Vedete che sono

0: che ne ha tanti.
1: Sì, anche lei ce ne ha tanti, sì.
0: Una cosa sottovalutata dei tatuaggi, che io ne ho due piccoli relativamente rispetto ai vostri, sono piccoli, ma mi dà un fastidio curarli, che cioè io voglio passare dal giorno 1 al mese dopo.
1: Diciamo che curarli è un po' una rottura di bappole, perché comunque sì. Io vedi, avendo anche i cani a casa, se non fai attenzione, le infezioni, le cose, sì, quindi i peli.
0: Il mio gatto è senza peli,
1: attento,
0: quindi
1: tantissimo.
0: Grazie. Che non mi si attaccano peli.
1: Il gatto senza pelo, quindi
0: top, infatti.
1: Fai denuncia col gatto senza pelo.
0: Sì, sì, io sto a posto, non ho nessun tipo di problema. Però sì, una cosa mai detta questa. Quando vai tutti, no, fa male fare il tatuaggio. È il dopo che non lo dice nessuno, che non puoi prendere il sole, non puoi grattarti, non puoi fare niente.
1: È quello il discorso, che lì per lì ti fai il tatuaggio. Allora, se sei uno che poi il dolore lo sopporta parecchio, ok. Però adesso fanno le greve, le estetiche, cioè puoi mettere un sacco di roba per farlo. Il problema è poi quando passa, che dice ok, ho finito il tatuaggio, dice che bello, l'ho finito. Ma stai quella settimanella abbastanza che stai di vista attenta a ogni minima cosa.
0: E lo devi lavare.
1: Tra i creme perché brucia.
0: E lo devi lavare. E poi la cosa. Devi passare. Ciao proprio.
1: Poi la cosa che io penso accade a ogni singola persona. Ti fai il tatuaggio, dove te lo fai ogni volta o ti intruppano o ti danno un calcio o ti danno come stai, a caso la spalla perché il tatuaggio appena fatto, e fino a prima non faceva nessuno, ti fai il tatuaggio, ti arrivano 50 calci sul polpaccio perché tu c'hai il tatuaggio e lui lo fa, no scusa,
0: oddio, io col gatto, che tu magari c'hai il cane coi peli, ma io col gatto avevo paura che mi graffiasse per sbaglio sulla schiena, che magari saltasse a letto e
1: porca miseria, poi
0: cioè lì sei fregato,
1: con le unghie devi stare attento.
0: No, lì sei fregato, cioè se ti graffi sul tatuaggio sei fregato, quindi avevo un po' paura.
1: Sì quello è vero, quello assolutamente è vero.
0: Ma chi sono questi?
1: Comunque, ma io voglio farti
0: ma chi
1: una
0: sono
1: domanda
0: questi?
1: Però,
0: ma tu chi sei?
1: Fatta.
0: Ma tu chi sei?
1: Io voglio fare una domanda anche alla signorina della regia.
0: La facciamo dopo la domanda alla regia, proprio. No, ti devo censurare. Polizia.
1: Allora mi sto sulle balle, come fare direzione a censurare.
0: Vabbè, andiamo in next . poi basta, la saluti. Ma ci salutiamo subito, ti può fare la domanda dopo? Dai, la fai dopo la domanda alla regia. Andiamo in next.
1: Andiamo in next.
0: Te la faccio fare.
2: RDS Next, momenti virali del web.
3: Decidiamo insieme quello che è trend
2: o trash.
3: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
2: su RDS Next con Isaac
3: e Turna.
0: Next. Eccoci di nuovo.
1: Allora, siamo
0: Dai,
1: tornati.
0: Questa domanda.
1: Volevo fare una domanda velocissima a Carezia. Volevo sapere anche qual è stata la sua, secondo lei, parte di una puntata migliore. Dai, veloce. A parte quando si è preso per culo con la cucina,
0: esatto,
1: quello ok.
0: Ci ha preso in giro.
4: No, allora, secondo me.
1: A parte quello.
4: Ci sono stati dei momenti che non dimenticheremo. A partire da tutte le cose che ci ha insegnato Joker riguardo a tradizioni culinarie e non.
0: Madonna.
1: Tradizioni, dose magna, ok.
0: Esatto. Se magna.
4: Esperimenti anche, insomma, culinari sotto questo punto di vista. Poi non dimenticherò
1: quindi
4: mai.
1: Quindi la cosa che ogni scusa è buona per magnate,
0: esatto,
1: in compagnia.
0: Ogni festa.
4: Poi non dimenticherò mai quando abbiamo parlato dei nostri film preferiti.
1: Ai film
4: e voi due bello. Entrambi non avete citato Matrix, quindi in realtà mi state
0: ci
4: molto
0: odiando,
4: antipatici,
0: però adoro Keanu Reeves, dai.
4: E poi,
1: secondo me, come chiudiamo la diretta, ci manda un messaggio che insulta tantissimo.
0: Matrix, però
4: anche perché poi vi ho scritto di Django e anche lì non mi avete considerato e io non
0: sapevo cosa risponderti per Django. Ci ho pensato anche a come rispondere per Django, però ero molto indecisa. Non l'avrei messo in top 3, però
4: ok, no.
1: Io mi sono perso il messaggio, non voglio usarla come scusa. Mi sono perso il messaggio.
4: Sì, certo.
1: E niente, vabbè. Non vale, questo è complottismo contro di me.
0: Va bene, salutiamo ora e per sempre Alan.
1: Ragazzi,
0: va bene.
1: Che dirvi, io con il mare, con lo sfondo, io vi saluto, vi ringrazio.
0: Giusto, grazie per far rosicare,
1: a questa bellissima
0: il mare.
1: Ovviamente ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino a mo', e ringrazio per me.

0: anche per ISNet per qualsiasi cosa, per quello che hanno fatto anche per noi, grazie anche alla Viga, grazie a chi ci sta seguendo, e ci vediamo dopo le vacanze.
1: Eh sì, si spera forse, cioè tu già
0: si spera
1: già che sei, ci già hai filmato tutto, capito? Ci si vede dopo le vacanze, calmo,
0: è tutto a posto. Calmo. È tutto a posto,
1: va bene, vi saluto anch'io, grazie, grazie a tutti, mille ragazzi. A tutti, grazie RDS Next, grazie alle persone in chat, Sigurd, Molchini, tutti, Dani, eccetera eccetera, un bacione e vedremo. Bacio, se ci
0: ciao,
1: si
0: ragazzi.
1: Buone vacanze, ciao ciao,
0: io ciao belli.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship,
1: il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: Tutto il giorno solo hits. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: casa, come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
3: Edoardo Cavalieri.
2: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
3: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
2: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
1: Voglio

0: Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

Stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: bel casino.
1: RDS Next.
2: Ciao, io sono Nicole.
3: E io sono Alessia.
2: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
3: 15 alle 16 con Drip Generation.
2: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: andassi altrove.
1: Questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
2: Hey, my name is Somber. This is my song, Homewrecker.
3: RTS Next

0: è un'altra storia.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
2: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
1: Ve lo raccontiamo noi.

0: Station X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
2: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great

0: Siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
0: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: My name is Summer.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee? E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
2: devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next. I love it.

Web Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: volte.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next. New music.

0: RDS Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Wow, portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: DS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità sui film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next. Ruba!

0: Next.
1: Ciao, siamo Cioffi,
2: Numero Verde
3: e Piera.
1: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
2: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
3: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
2: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: More music next.
1: Raccontaci le tue storie. Swipe up.
2: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.